0: profile. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radio Sonar Tochka Net. Rivoluzione будет streamed.
2: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
3: 8.000 lire.
2: Ma perché c'hai? Da 2.000 lire devo dire.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: I'm the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
2: Buonasera, signorina, buonasera, yes. And it's time to say.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
4: Radio Sonar Tochka Net, rivoluzione a budget streamed.
5: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
4: 8.000 lire.
3: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
5: Economia scuola.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: fa.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.
3: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
4: Vabbè, ben finale, quanto sai? Ma perché già da 2000 lire dovevi?
5: Economia scuola.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
3: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
4: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
5: Otto,
4: 8.000 lire. Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
6: Economia 4.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: Radio Sonar Tochka Net. Rivoluzione budget streamed.
5: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
3: 8.000 lire.
2: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo qui.
4: Economia scuola.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.
2: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
3: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché già da 2.000 lire devo dire?
2: Economia a scuola. This station

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo qui.
2: Economia 4.

0: e al DDL cosiddetto antisemitismo, di cui discuteremo con Monio Vario. Allora, prima di tutto permettetemi di salutarlo e di ringraziarlo, perché come al solito i tempi sono sempre molto stretti, la disponibilità dei nostri interlocutori è fondamentale. Quindi grazie Moni e benvenuto nella nostra trasmissione.
1: Grazie a voi e ai vostri ascoltatori che avranno la bontà di seguirci.
0: Ma lo faranno molto volentieri, perché si parla tanto di questo DDL antisemitismo, così chiamato, ecco, insomma, che sono delle definizioni che ovviamente vengono calate un po' per spesso buttare fumo negli occhi. La situazione non sta a me riepilogarla, chi ci ascolta la conosce abbastanza. Il documentario film Nazza, secondo me, è andato nella direzione di amplificare ulteriormente quello che noi andiamo dicendo da tempo, nella sua originalità, nella sua capacità di narrare questo genocidio a partire da testimonianze dirette di chi il genocidio l'ha portato avanti. Secondo noi è di grande importanza e continuiamo a invitare tutti e tutte ad andare al cinema e a vederlo, anche se è un po', diciamo, duro, perché insomma colpisce anche chi conosce molto bene quelle situazioni, perché vederle in una forma filmografica chiaramente ha un impatto emotivo, determina un impatto emotivo molto molto importante. E Gaza continua a essere sotto scacco, continua a essere occupata, continua a essere bombardata, la Cisgiordania idem, attraverso le varie scorribande dei coloni e non solo, coperti, protetti, eccetera. E in Italia pensano bene di parlare di DDL antisemitismo. Secondo te, Moni, quali sono i dettagli? Poi magari cerchiamo di leggere qualche pezzo, proprio per rendere insomma il servizio che noi pensiamo sia opportuno fare. Quale sia il ruolo in questo momento di agire attraverso un DDL antisemitismo, quando le esigenze che emergono dal film Nazza sembrano essere altre? Insomma, qui mi pare un po' che si agisca con un capovolgimento delle vittime carnefice, o sbaglio?
1: No, mi sembra giusto. Guarda, la mia radicata opinione è che questo decreto è stato promosso da dei sionisti, chiunque essi siano, parte del PD anche e naturalmente la destra. Il suo scopo è garantire l'impunità ai sionisti, perché continuino a perpetuare il loro genocidio del popolo palestinese, e quelli all'ambarato se ne accorgeranno col tempo. Questo li rende non complici del genocidio, li rende diretti responsabili del genocidio. E con quella sana radicalità di cui abbiamo uno spasmodico bisogno, il magnifico giornalista del Manifesto, Alberto Negri, ha detto che il PD è un partito sionista. Ora, a mio parere, il sionismo è un'ideologia a monte proprio, la sua origine criminale. Parlo del sionismo politico, perché c'è stato un sionismo spirituale con cui alcuni ebrei, diciamo ortodossi, volevano andare a vivere nella terra, ma non avevano nessuna idea di fare uno Stato. Allora, il sionismo politico è un'ideologia criminale, colonialista, quindi razzista, segregazionista e da ultimo genocidaria. E a mio parere anche antisemita. È una latenza ma prepotente di antisemitismo. Mi spiego. Quando ci fu l'attentato a Parigi al Bataclan, e quello stesso giorno anche al supermercato che vendeva prodotti per la dietetica ebraica, detto kosher, kasher, Bibi si precipitò a Parigi e disse agli ebrei francesi, si rivolse agli ebrei francesi dicendo: venite in Israele, no, qui non siete più sicuri. Il rabbino capo di Francia si imbufalì per questa cosa. Gli ebrei in Francia stanno benone,

0: e qualche manifestazione di teppismo non significa antisemitismo. Io ricordo le scritte via i terroni dalle nostre città, in Italia, erano nostri cittadini a Milano e a Torino. Allora, finché il razzismo, la fobia si manifestano con queste forme, sono, diciamo, fanno parte della natura umana. A volte si ammazzano fra tifosi di squadre diverse, figuriamoci. E bisogna monitorarle, ma sapere i loro limiti. Torniamo a noi. Bibi perché ha detto questa cosa? Bibi è, diciamo, discende, diciamo, da un maestro che si chiamava Vladimir Jabotinsky. Era un brillante scrittore ebreo di Odessa, era fascista, venne anche in Italia per studiare Mussolini, stette 3 anni, lui parlava un eccellente italiano e credo che abbia anche incontrato Mussolini. Vladimir Jabotinsky diceva: gli ebrei sono un popolo spaventoso. Si può capire che i popoli presso i quali abitano non li sopportino. È meglio portarli tutti in un posto. Allora, Bibi diceva agli ebrei francesi: venite tutti lì, perché un ebreo non può vivere dove gli piace a lui? I sionisti evangelici o gli evangelici cristiani sono simultaneamente tra prosionisti e antisemiti. Perché cosa ha rappresentato l'ebreo? La coscienza critica dell'Occidente, producendo fenomeni di genio che hanno pochi uguali. Posso fare 3 nomi, Freud, Einstein, Arendt, e cito anche la grande filosofa Judith Butler.
1: Io, se posso aggiungere, anche Carlo Marx.
0: Carlo Marx, se va a San Vito, se quello no. Pensavo al Novecento. Bene, queste persone, quelli morti se viventi, e quelli vivi sono criminali, e Noam Chomsky, criminalizzati dal sionismo. Da questa legge, criminalizzati. Allora, perché, ripeto, cosa sono stati gli ebrei? La coscienza critica dell'Occidente, dico anche, perché brevemente, Karl Marx ha distrutto proprio i fondamenti del potere. Freud ha decostruito l'io. La maggior parte delle cose le fa il subconscio, non la reale intenzione. Einstein, l'universo. E Judith Butler, il genere. Allora, questo ebreo è quello verso cui si rivolgeva l'antisemitismo dei nazisti e di tutti gli antisemiti. È l'ebreo ubiquo, è l'ebreo che può essere il più leale suddito del suo paese e però simultaneamente avere altre 2 o 3 identità. Questa coscienza critica che si è rivolta contro i fondamenti del potere, in particolare di quello tirannico, ma non solo, infatti la democrazia e l'antisemitismo, non si è espresso nelle modalità che ha conosciuto nelle tirannie. Però, non illudiamoci, gli Stati Uniti avevano un antisemitismo virulento. Certo, non era quello dello zar con i pagron, il più grande antisemita, leader degli antisemiti, i nazisti statunitensi, è stato Henry Ford, che ha scritto una o anche antisemita, che mandava sostanziosi doni ad Adolf Hitler per il suo compleanno, per altre occasioni. Allora il sionista ha trasformato l'ebreo in quello, in quelli, si è messo con quelli che sono quelli che lo hanno sterminato. Voglio dire una storiella sulla psicanalisi che fa capire. A un congresso uno dice: la psicanalisi è una pseudoscienza inventata da un dottore ebreo per fare assomigliare i tedeschi agli italiani. In un successivo congresso un altro analista brillante dice: vero, ma anche per fare assomigliare gli italiani agli ebrei. E a un ulteriore congresso un altro ha detto: confermo entrambe le teorie, ma anche per fare assomigliare gli ebrei agli antisemiti. Proprio una ripulsa dell'ebreo della diaspora. Jabotinsky diceva anche, a proposito dei sionisti e degli ebrei: distruggiamo la diaspora prima che la diaspora distrugga noi. Sionismo e ebraismo, ebraismo, non caricatura di ebraismo, sono radicalmente antagonisti, anche perché il sionismo politico ha istituito una delle più perniciose forme di idolatria, forse la più perniciosa, l'idolatria della terra. E l'idolatria è il vero grande nemico dell'ebraismo. L'idolatria della terra si fonda su quel Dio ce l'ha data. E loro leggono la Bibbia a spiritualità variabile. Quando il divino, diciamo, promette la terra, non dimentica mai di dire una frase, suona molto perentoria in ebraico: Li haaretz, mia è la terra. Quella non è la terra degli uomini, è la terra di Dio. Per cui quella terra viene indicata a quei meticci sbandati, coacervo di delinquenti, di vari, gente veniva da vari popoli che erano gli ebrei che seguirono Mosè, indicò la terra con uno scopo. Secondo me un versetto del Levitico lo spiega inequivocabilmente. Quella è una terra indicata per andarci a vivere da stranieri fra gli stranieri e per capire come si vive in una terra senza diventare nazionalisti. Ma siccome i sionisti disprezzano l'Eterno della Bibbia, allora gli hanno fatto lo scherzo di prendere solo le parti più equivocabili del messaggio. Io non sono credente, Però, ecco, quindi il decreto sull'antisemitismo, quel DDL, insieme, c'è una storiella russa che lo dice bene, cosa c'è di simultaneamente pericoloso e ridicolo? E la risposta è scopare una tigre. Il sionismo è simultaneamente terribilmente pericoloso, perché è criminale, lo vediamo, e una buffonata in questa cosa. È una buffonata. Questa legge criminalizzerebbe centinaia di migliaia, se non qualche milione di ebrei nel mondo. E per concludere il ragionamento vorrei fare un riferimento molto doloroso, ma ho deciso di farlo. la senatrice Segre ha dato una specie di avallo. Ora, io ho frequentato molto la senatrice Segre, eravamo molto amici, e c'è una cosa che io devo dire: non ho mai voluto coinvolgerla in niente, perché so cos'è stata la sua esperienza, l'ho sentito dalla sua viva voce. Però è il punto di vista della senatrice Segre, perché ci sono sopravvissuti alla Shoah, quelli ancora viventi, che sono radicalmente antisionisti. Ne cito uno, perché si può andarlo a sentire su YouTube. Si chiama Stephen Kapos, scritto Kapos. Oggi è cittadino inglese, lo è diventato quando è uscito dal lager di Auschwitz, dove lo deportarono a 7 anni. Lui oggi, a 89 anni, cammina avanti e indietro davanti all'alloggio e ufficio del primo ministro inglese, con appeso un cartello molto visibile, è scritto Stop Zionism, Stop Genocide. E poi andate a sentire su YouTube cosa dice questo signore, quanto è radicalmente antisionista, e ce ne sono altri.
1: Eh sì, ricordiamo, tante volte abbiamo parlato di questo con Moni, forse Finkelstein, che è figlio, se non ricordo male, di...
0: Due sopravvissuti, ed è parte di una famiglia che, a parte lui, i suoi fratelli e i suoi genitori, è stata completamente sterminata dai nazisti. È il più radicale antisionista che c'è al mondo.
1: Poi sotto a questa intervista troverete tutti i riferimenti che cerchiamo un po' di comporre, no? Perché ci sono tanti libri che sono di grande importanza e che spesso non compaiono all'interno, diciamo, delle discussioni pubbliche, e noi ci sembra molto importante in questa trasmissione seminare degli stimoli, no? E poi avete la possibilità, chi ci ascolta, di approfondire, perché insomma è importante una trasmissione radiofonica, ma certi temi vanno letti e vanno studiati. Tanto per dirne uno, io qui con me sto leggendo un libro di uno storico molto importante, William Pappé, La fine di Israele, di cui magari, se abbiamo qualche minuto, parleremo anche con Moni. Però prima di andare su un discorso così, diciamo, approfondito, più ampio, io vorrei salutare Carla Filosa, che nel frattempo si è connessa con noi.
2: Ciao,
1: e abbiamo avuto, come vi dicevo, qualche deviazione sugli orari che ha determinato un suo tardivo ingresso in trasmissione. E volevo semplicemente un po' contestualizzare la questione del DDL, non perché abbia una particolare predilizione per la lettura dei testi, però insomma effettivamente emerge che c'è appunto un attacco strumentale a chiunque possa rappresentare, e viene detto tante volte, nelle scuole e nelle università, e questa è una cosa molto importante, possa mostrare un'avversione, leggo, una denigrazione, discriminazione contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o il diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione. Dice ancora, sto parlando dell'articolo 4,1, per i reati commessi ai sensi del quarto comma, se l'offesa è recata, ascoltate bene, con l'uso in qualsiasi forma di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano direttamente o indirettamente pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione dello Shah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata della metà. E viene modificato, tra l'altro, anche il codice penale, l'articolo 604 bis, che è proprio in questo caso, in cui appunto si parla di una reclusione da 2 a 6 anni se la propaganda, ovvero l'ostigazione e l'incitamento, si fondano in tutto o in parte sulla negoziazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio. Immaginate un po'. dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 678 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che invece normalmente ormai viene adoperata come un qualcosa che quasi non abbia alcun senso. Per cui diciamo che è un attacco pesante, perché quello che richiede questo DDL è un presidio continuo, e addirittura nella parte iniziale, lo prendo al volo se ci riesco, nei primi articoli, addirittura viene istituita un'obbligatorietà di segnalazione, ecco, lo dico, con regolamento da adottare, va bene, dal Ministero dell'Istruzione, del Merito e dell'Università, va istituito un presidio che deve avvertire qualora si verifichino forme di questo tipo, che come avete visto sono estremamente ambigue, per dire la presenza di una kefia all'interno di una scuola. Che tipo di rappresentazione ha? Potrebbe essere quella lotta di cui parlano all'interno del DDL, e quindi l'insegnante è costretto a denunciarlo al preside, perché altrimenti rischia la sospensione e la destituzione dal posto, questo sia a livello di università che a livello di scuola. Se si parla di genocidio del popolo palestinese, o per esempio lo slogan, ricordate, dal fiume al mare, la Palestina deve essere unita, questa è una causa tale per cui, se è inadempiente l'insegnante, la conseguenza è che viene destituito? Cioè, sembra che le maglie della legge siano tali da ingabbiare un po' tutti, ed è una roba che, insomma, leggendola bene, come ho cercato di fare, anche se rapidamente, ma sono testi che sono facilmente reperibili in internet, comunque destano molta importanza, perché quando si responsabilizza l'insegnante, cioè gli si danno quasi obbligatoriamente dei compiti quasi di polizia, no? Di controllo dei ragazzi, di censura, perché è lui che poi viene sospeso, addirittura viene destituito nei casi più gravi. E beh, è chiaro che qui stiamo parlando di un'architettura normativa che, insomma, altro che antisemitismo, qua va a braccare pesantemente diciamo tutto quello che diciamo la libera capacità e possibilità di giudicare dei fatti storici, come cerchiamo di fare noi. Io sono molto d'accordo su tutto quello che ha detto Moni, ovviamente, in particolare riprendo, faccio anche mie la frase di Alberto Negri, che è un nostro ospite frequente qui di questa trasmissione, che salutiamo con tanto affetto, per cui il PD è un partito sionista, perché poi, se è vero che la destra sta rappresentando in questo momento, diciamo, la sponda più naturale di Netanyahu, Trump, eccetera, ecco, insomma, non era così scontato immaginare che il PD facesse sostanzialmente lo stesso gioco, perché i firmatari del DDL antisemitismo, insomma, non direttamente alcuni, ma insomma, hanno dato comunque la possibilità che questo si verificasse senza che ci fosse in Parlamento una discussione all'altezza. Allora, io a questo punto direi che, se Carla vuole intervenire, vuole fare una domanda a Moni, lascerei a lei lo spazio.
2: Allora, io volevo dire che tutto quello che ha detto Francesco adesso nel proposito del disegno di legge che è stato fatto riprende, io credo, per filo e per segno, quel libro datato Le relazioni pericolose di Faris Yahya, che sicuramente Monio Vadia conosce, ecco, alla perfezione.
1: Scusa Carla, do solo riferimento a chi ci ascolta. È un libro che è stato pubblicato anni fa dalle edizioni La Città del Sole.
2: Sì,
1: non
2: certo.
1: È più facile trovarlo, purtroppo, però esistono delle copie elettroniche che girano in rete. Chi volesse averne una copia elettronica può rivolgersi a noi, troviamo il modo di mandargliela, insomma. Scusami Carla che ti ho interrotto, ma mi sembra...
2: No, è che anch'io ho avuto la copia elettronica, perché appunto è introvabile, però mi riferivo a Moni Ovadia, che sicuramente conosce questo testo, dove praticamente c'è tutto a proposito del mito ideologico che permette allo Stato di Israele di essere l'erede storico dell'Olocausto, no? Io a questo proposito, mi sembra che prima Moni abbia citato Judith Butler, o Butler, sì, che sia, ecco, dove dice una cosa che a me è sembrata proprio scritta oggi, perché rispetto, quindi si riferisce a quello che l'agenzia ebraica aveva stabilito agli inizi del Novecento, e dice che questa praticamente identificazione tra nazismo e sionismo, che c'era già all'origine per merito di Herzl, il controllo del comportamento politico attraverso uno stigma insopportabile e permette di fare una selezione di ciò che può essere detto nella sfera pubblica. Allora, il discorso del controllo del comportamento politico identificando sionismo e antisemitismo è datatissimo. Quindi è dall'inizio del tentativo da parte dell'agenzia ebraica di togliere tutti gli ebrei dall'Europa, facendo un piacere a tutta la destra, sia britannica, sia russa, sia tedesca. Per cui il patto con Hitler, che era praticamente la logica dell'epoca, era nelle cose che si stavano realizzando per scaricare tutti gli ebrei possibili che avrebbero chiaramente aderito in un luogo dove uno Stato avrebbe costituito la liberazione dell'Europa e quindi la coincidenza di obiettivi sia della destra più feroce, diciamo, del colonialismo europeo, delegandolo al colonialismo dello Stato di Israele. Quindi questo discorso, che è stato evidentemente annebbiato o occultato in qualche modo dalla coscienza dell'Europa, oggi ritorna all'interno di questo decreto di legge, praticamente sancendo esattamente tutti gli obiettivi di Herzl. Quindi chiedo a Moni se ha qualcosa in più da corredare a proposito di questa definizione in cui nazismo e sionismo non possono essere oggi citati, altrimenti diventano reato. Quindi una censura del pensiero e dell'espressione, diciamo, liberale viene accettata come forma di praticamente avallo di quello che nel programma di Hertz è stato effettuato all'inizio del Novecento.
0: Ma il problema è questo, l'uso secondo me ignobile e strumentale dell'antisemitismo per proteggere i sionisti che sono entrati, la loro decisione è stata di entrare nel salotto dei vincitori, di assumere le forme dei nazionalisti che sterminavano gli ebrei, proprio. E allora lo stigma è sempre stato una struttura di tutte le dittature. Quando vuoi liquidare qualcuno perché non hai argomenti, devi canuniare la sua persona. E questo è l'uso che hanno pensato da subito e di cui hanno fatto vasto uso i sionisti, sempre nella loro vicenda. E quindi, è certo, ci furono addirittura dei contatti con i nazisti sulla base: abbiamo gli stessi interessi, voi li volete espellere, perché il progetto principale non era la Shoah, era di cacciarli da tutta l'Europa. E abbiamo gli stessi interessi noi e voi. Voi li volete cacciare, noi li vogliamo. È un accordo perfetto. Furono tentati degli accordi negli anni 30. Allora, è proprio il sionismo, quando ha capito, dico il sionismo di Stato, quello dello Stato di Israele, quando ha capito che sarebbe stato uno strumento perfetto per tappare la bocca, per censurare chi si esprimeva secondo le sue opinioni libere, ne hanno fatto una delle principali armi della loro propaganda. E come tu dicevi giustamente, questo viene da lontano, viene già da Herzl, viene dalla Jewish Agency e via dicendo. Del resto, per quelli che credono che ci sia stato un sionismo buono qualche volta, ha detto qualcosa di definitivo un grande attivista israeliano contro il sionismo, che è Niko Peled, proprio in una sua dichiarazione su YouTube, se non ricordo male, lui ha detto proprio: non c'è mai stato un sionismo buono. E la dichiarazione Balfour lo prova, perché è una terra senza popolo per un popolo senza terra. Come si poteva dire una cosa così? Solo lo poteva dire uno che avesse una mentalità colonialista. Nel 1884 fu tenuta la conferenza di Berlino. Gli stati colonialisti si riunirono per decidere chi si pigliava cosa. Però in occasione di quella conferenza 1884 fu emesso un principio terrificante, cioè sul pianeta Terra ci sono terre nullius, terre di nessuno, non perché non ci abiti nessuno, ma perché quelli che ci abita sono selvaggi. Questo è stato da subito il mindset del sionismo. Cioè la forma mentis del sionismo è stata questa. Allora, la dichiarazione Balfour, per avere una legittimità, la chiesero al più grande impero colonialista di tutti i tempi, al ministro degli esteri. Lord Balfour, che era un antisemita in realtà, era una manna. Ci liberiamo degli ebrei e loro, perché la dichiarazione Balfour, secondo me, non è stata data gratis. L'impero britannico versava in pessime condizioni finanziarie per via della prima guerra mondiale nel 17. Cioè ci sono stati, la guerra continuava e aveva costi inenarrabili. E guarda, la cosiddetta dichiarazione Balfour fu una lettera che Lord Balfour scrisse a Lord Rothschild, del ramo inglese della famiglia Rothschild. E credo che di mezzo sia intercorso del denaro. Io penso che il sionismo sia la peggior iattura capitata agli ebrei in tutta la loro storia. Se fossi credente, penserei che l'ha mandato Dio per fare capire agli ebrei cosa succede quando diventi nazionalista. Diventi un idolatra della terra e non puoi che finire in questa ripugnante maniera di genocida.
2: Lo vedi che è necessario essere credenti, allora?
0: Sai, ti dirò una cosa a tutte e due, poi io, se mi permettete, vi lascerò perché devo partire per Roma. Stasera sarò al Falastin Festival.
1: Allora, ci viene a trovare. No, diciamolo, scusa Moni, il Falastin Festival si trova alla Città dell'Altra Economia. Ecco. Mi sembra che si concluda questo fine settimana, forse nei prossimi giorni, verso l'11. Chi può partecipi, perché è un'ottima manifestazione. Scusami.
0: Allora, una persona molto spiritosa, ateo, mi ha mandato questo messaggino su WhatsApp. Dio, anche se non esisti, non è che potresti darci una mano? Vedete a che punto siamo conciati.
1: Sì, direttamente. Allora, guarda,
0: sì, miei cari, io vi saluto.
1: Grazie, grazie mille.
0: Saluto i nostri ascoltatori, e se qualcuno verrà a Roma stasera ci rivediamo.
1: Noi andiamo in onda domani, in realtà, giorno 10. Moni sarà il giorno 9, noi registriamo, lo sanno i nostri ascoltatori, il giorno prima. Però nei giorni successivi, comunque, quando sentite questa trasmissione, già sarà disponibile, sarà ancora possibile andare.
0: Allora, io propongo che quando questo governo terrificante cambierà, io propongo un DDL antisemitismo a mia volta, cioè chiunque farà uso strumentale dell'antisemitismo è ergastolo.
1: rimaniamo
0: che fare uso strumentale antisemitismo è come sputare sulle ceneri dei morti della Shoah.
1: Grazie Moni, grazie ancora. Ci sentiamo presto noi.
2: Grazie, un saluto.
0: Ciao Carla. Ciao.
1: Allora noi continuiamo la trasmissione a questo punto, io e Carla. Ringraziamo ancora Moni Ovadia. Dicevamo, abbiamo avuto qualche problema sull'orario dell'inizio, proprio perché Moni aveva necessità di andare prima, e mi scuso con Cala, non ho avuto modo di dirglielo personalmente, lo faccio in differita radiofonica. Beh, insomma, Carla, le parole di Moni sembrano essere, insomma, molto importanti, lo riprendevamo anche negli Yesterday Papers delle scorse giornate. Io volevo solamente a questo punto prendere te come interlocutrice, se non ti dispiace, ci capovolgiamo nei ruoli. Tu hai fatto la domanda, ora invece vorrei da te una risposta, una più che una provocazione, quella fatta su questo libro di cui parlavo, La fine di Israele, di William Pappé. Perché lui effettivamente dal titolo, La fine di Israele, insomma, già è rappresentativo di una tesi che è molto forte, che in qualche maniera potrebbe essere stupefacente, soprattutto alla luce dei rapporti di forza che fino ad ora abbiamo visto, che si sono andati delineando. Faccio un po' di pubblicità al libro perché mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. C'è soprattutto il terzo capitolo che secondo me inserisce degli elementi importanti, si chiama Come costruire una nuova strategia per il movimento nazionale palestinese, e in qualche maniera ci induce a fare un passo in avanti, ecco, rispetto a tutti i ragionamenti che normalmente facciamo. E lui, insomma, penso che viva ancora nello Stato di Israele, e comunque la sua nazionalità è quella. E costruisce, cioè dà questo impulso che secondo me è molto importante. Però prima di arrivare a questo ragionamento volevo un attimo impostare con te, Carla, prima della fine della trasmissione. Secondo me è molto importante, appunto, almeno individuare quali sono gli elementi secondo cui Pappé individua una inevitabile fine di Israele. Insomma, il titolo è abbastanza eloquente da questo punto di vista. E lui dice che sostanzialmente sono sette i punti attraverso cui, sette crepe, individua, che adesso leggo testualmente, così magari ne parliamo al volo prima di chiudere. Cioè, innanzitutto lui individua Stato di Israele come cosa differente dallo Stato di Giudea, quello di cui parlava Moni un secondo fa, lo chiamava sionismo, lui preferisce definirlo in questa maniera, Stato di Giudea, di un sionismo messianico, che è un po' pure quello che ha utilizzato Moni con il termine sionismo politico. E quindi lui sostiene che questa contraddizione tra lo Stato di Israele, che è del tutto concorda sulla visione dei palestinesi come non un popolo, e quindi l'inesistenza stessa del concetto di genocidio, perché se non c'è popolo ovviamente non ci può essere un genocidio, ma che comunque nella gestione delle questioni statali da prima del 7 ottobre si stava spaccando, addirittura in un passaggio dice Pappé che si stava vicini a una guerra civile in Israele, poi bloccata proprio dagli eventi del 7 ottobre e tutto quello che c'è stato dopo. La sottomissione della Palestina è qualcosa che Israele ha realizzato, ma che a livello mondiale non è stata digerita, è qualcosa che continuano, appunto, di DL antisemitismo a cercare di insabbiare, ma insomma anche lui avverte comunque un'onda a livello mondiale che è del tutto ostile a Netanyahu e company. Parlo del popolo, non certo dei governanti, che come abbiamo visto sono molto appiattiti. Rapidamente la terza crepa, gli ebrei sparsi per il mondo non si identificano con il sionismo, nel senso che appena di cui ha parlato Moni. La crisi economica in cui vive Israele, perché ricordiamoci che è un territorio molto limitato, l'invincibilità presunta dell'esercito israeliano, e questo libro è uscito prima dell'invasione dell'Iraq, e appunto le manchevolezze all'interno dello Stato, e lui addirittura individua la possibile emersione di un movimento di liberazione palestinese, secondo me in maniera anche molto, diciamo, ottimista. Pensa che anche gli esuli, anche se appunto collocati in tantissime parti del mondo, perché è una diaspora vera quella dei palestinesi residui, possono attraverso anche social media battere quelle distanze che prima erano incolmabili. Allora Galla, al di là dell'ottimismo e dell'analisi di Pappé, quali secondo te possono essere, a partire da quello che ha detto Moni e quello che ho letto io, le prospettive di questa tragedia, di questo genocidio che va avanti come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse una fine, ossia la fine è la fine di chi abita Gaza? Noi abbiamo parlato qualche giorno fa anche sullo Yesterday's Paper del ruolo cruciale degli immobiliaristi Kushner, scusami, innanzitutto.
2: Allora, io però a questo punto non vorrei parlare solo di Israele e Palestina, perché oggi quello che non c'era appunto all'inizio del Novecento, come precedentemente dicevo, Oggi l'aspetto importante della prospettiva che si realizza in quel quadrante geografico è dovuto all'alleanza con gli Stati Uniti. Quindi, da questo punto di vista, io credo che la dinamica governo americano e governo israeliano debbano essere lette unitamente, perché questa presenza fa sì che l'Europa sia completamente prona rispetto ad una accettazione anche linguistica, anche di espressione verbale di adesione al popolo palestinese e alla sua tragedia, perché la difesa di Israele, lo vediamo col DDL di cui abbiamo parlato, è praticamente o nel silenzio o nella forma difensiva. Quindi, anche questo discorso che io ho sentito fare rispetto alla posizione della Germania e quindi all'allineamento dell'Italia dietro, insomma, o succube, non so come dire, della posizione tedesca per i sensi di colpa, eccetera, non mi convincono affatto, perché lì il problema io credo che sia essenzialmente economico, e qui tocco uno dei punti che tu hai citato, perché la crisi economica, io credo che è una crisi di capitale, quindi non è una crisi regionale o di nazionalismi. Il nazionalismo cresce in virtù della crisi economica, non viceversa. Allora, in questo senso, mi sembra che la crisi economica stia toccando non solo in tutto l'Occidente, quindi Stati Uniti e Europa, per cui Israele, la dimensione di compattamento non solo politico ma anche ideologico e comunicativo, quindi di manipolazione delle masse per cercare di tenere unito ciò che si teme possa essere disgregato. E qui vorrei fare un riferimento, anche se non l'hai citato, a questo discorso che ha fatto Trump ultimamente sull'intelligenza artificiale, cioè la superintelligenza, come viene chiamata, cioè l'intelligenza generale ormai, non più quella generativa, può essere l'asse di prova di chi manterrà l'egemonia mondiale nella competizione tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi questo discorso è estremamente collegato e molto ampio, ha molti punti di riferimento, con altrettanti punti interrogativi rispetto all'esito di queste dinamiche, per cui anche la corsa all'intelligenza artificiale, con tutti i pericoli che sono stati preannunciati da coloro che la determinano, che sono quindi interni da un punto di vista di competenza, credo che questo discorso di tentativo di ripristino di un'egemonia che si sa perduta o che comunque si teme che possa crollare da un momento all'altro, coinvolge la capacità stessa di permettere alle masse, e quindi non solo quella palestinese, ma forse anche quelle europee, in qualche modo presenti, non si sa bene con quali prospettive, però al momento determinano una presenza, non sono morte, in altre parole, e quindi quale possibilità effettiva ci sia di ripristino di una politica che non sia semplicemente l'appendice della politica americana, che mi sembra essere portata alla distruttività, non per un motivo qualunque che possa essere così di prestigio a livello internazionale, ma semplicemente come forma di risoluzione da una crisi che altrimenti non si sa assolutamente come combattere o come uscirne soprattutto. Allora, rispetto al movimento di liberazione palestinese, io sinceramente non ho la più pallida idea di come si possa configurare fra fra coloro che stanno dentro Gaza, per esempio, che mi sembra che siano allo stremo. E non so,
1: ma anche io la tua stessa perplessità, devo dire la verità, anche quando l'ho letto. Beh, lui, guarda, ti dico quello che dice Pappé, così magari abbiamo siamo in chiusura di trasmissione, ma un elemento in più. Lui dice che comunque Hamas vada riconsiderato necessariamente, ma questa è una roba abbastanza condivisa da tutti all'interno del movimento di liberazione palestinese, perché è rappresentativo.
2: Però Hamas, Netanyahu continua a dire che deve essere distrutto, quindi il lavoro, come lui dice, non è finito.
1: Esatto, è questo il punto di
2: quello. No, no, ti volevo solo...
1: Anche io ho avuto la tua stessa perplessità, ma lui lo argomenta dicendo che proprio questo è un punto in cui, ricordiamolo, Hamas è stata sempre una creatura, insomma, che proveniva proprio dal partito di Netanyahu. Queste sono cose che sono state dette alla Knesset, non è che ci inventiamo noi, sono dati importanti. Addirittura qualche giorno fa è uscito fuori un articolo, non so quanto verosimile, ma insomma delle dichiarazioni per cui alti rappresentanti dello Stato giudaico di Israele, mi piace definirlo così come lo definisce Pappé, dice che noi pensavamo che dando potere e soldi a Sinwar sarebbe stato più tranquillo, sarebbe stato uno dei leader di Hamas, ricordate quello che è stato trucidato dalle bombe a casa sua, lo cercavamo dappertutto e stava a casa sua, caso strano. E quindi insomma queste relazioni ancora vanno avanti un po' così. Allora Carla, noi abbiamo, guarda,
2: sì, però,
1: un paio di minuti per concludere, esatto, vai tu e andiamo in conclusione.
2: No, no, volevo semplicemente continuare quello che hai detto a proposito del sostegno a Sinwar e la situazione in cui ci troviamo oggi, ma proprio oggi, è che quello che tu hai detto è proprio la giustificazione della impotenza di Netanyahu a dichiarare che lui era stato avvertito rispetto al 7 ottobre del 23. Quindi questo discorso è estremamente problematico, perché io credo che sicuramente ai tempi in cui c'era ancora come si chiama? Oddio. Quello che è stato ammazzato a Parigi,
1: vabbè. Un buco anche io, devo dire.
2: No, scusate, i nomi mi sfuggono purtroppo. Cioè, finché c'è stata una gestione palestinese che poteva essere spaccata, e quindi Hamas e l'altra posizione, quello che è andato con la pistola all'ONU.
1: Ma Yasser Arafat, forse.
2: Arafat, esatto. Oh, era il nome che sfuggiva.
1: No, allora, era Rabin che non veniva.
2: No, era Arafat. Allora, quando c'era la possibilità di spaccare tra Hamas e Arafat, i soldi israeliani sono stati una benedizione per lo Stato di Israele. Nel momento in cui però c'è stata questa capacità di sapere prima che si stava preparando un attacco, che Netanyahu abbia giustificato il suo silenzio con il fatto che non avrebbe mai immaginato che Hamas potesse portare a compimento un massacro, lascia un po' il tempo che trova, perché francamente molti sono stati i buchi rispetto a questa protezione israeliana che non è avvenuta, e che quindi lascia pensare che questo sia stato veramente il momento d'oro, l'occasione per cui poter portare finalmente a compimento la strage, cioè l'eliminazione dei palestinesi da Gaza, che è sempre l'obiettivo che lo Stato di Israele si è posto, non avendo confini e quindi estendendo continuamente, rubando la terra ai palestinesi, sia a Gaza che in Cisgiordania. Quindi voglio dire, la situazione internazionale non riesce ad avere chiarezza su questo, e soprattutto noi viviamo in un sottobosco di comunicazione, perché la comunicazione ufficiale è assolutamente antitetica a quello che stiamo ragionando in questo momento.
1: Carla, noi ti ringraziamo per la pazienza dimostrata su questo disguido orario, perdonatemi, ma a volte, come avete visto, insomma, c'erano degli orari che si sono un po' sovrapposti. Ovviamente ringrazio Peppe e Monio Vadia, che non c'è più, è partito già per Roma. Noi possiamo per la prima volta forse anticipare la prossima puntata, speriamo di riuscire a portarla a termine. Parleremo di Francia con appunto i diretti interessati all'interno delle manifestazioni, avremo Felice, cioè speriamo di averla, che ci parlerà di quello che sta succedendo lì, proprio questo corpus che si va plasmando in Europa e che ci dà tanta speranza. Ringrazio ancora tutti, ciao Carla, grazie Peppe,
2: ciao.
1: A risentirci la prossima settimana, ciao.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed. Zubi zubi zoo.
1: Zubi zubi zoo. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo qui.
2: Economia 4.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Questa puntata la dedichiamo alla decolonialità. Oggi sabato 10 ottobre, e scegliamo volutamente di diffonderla domani, 11 ottobre, ultimo giorno di libertà per l'Indoamerica, prima della mal chiamata conquista, della mal chiamata scoperta, quella che in effetti è stata una colonizzazione che ancora oggi continua nel tempo. Dopo il genocidio, dopo l'attuale genocidio, dopo la continua occupazione e colonizzazione da parte delle aziende occidentali responsabili dell'estrattivismo in questo territorio. A voi queste meravigliose interviste di attivisti che continuano a resistere a questa colonizzazione.

Questa è la traduzione che vi propongo dell'intervista fatta da Romina Tassinari con Aru e Luciana e dell'assemblea Io amo a mis sierras, Io amo le mie montagne, un'assemblea di San Francisco del Monte de Oro, che è nella provincia di San Luis, in quel territorio che adesso è conosciuto come Argentina. E loro, dice Romina, ci raccontano la storia dell'assemblea di cui fanno parte, di come questa sia vincolata alla situazione ambientale del territorio, vincolata alla storia della mega mineria. Che appunto se riuscite a bloccare come assemblea alcuni anni fa e come in questi anni l'attività dell'assemblea in relazione ai conflitti che si stanno dando in questo periodo, come quello per esempio proprio sull'acqua, quindi insomma come sia questa assemblea che anche le reti territoriali e nazionali con altre assemblee e movimenti stanno lavorando proprio con lo stesso spirito

che riguarda la cura, il rispetto dell'acqua, che è un bene naturale per tutte e non una risorsa per il mercato capitalista, per pochi. Quindi dice Romina, salutiamo Aru e Lu e ascoltiamo appunto ascoltiamo le loro parole. E anche in questo caso, oltre a fare la voce di Romina, faccio anche quella di Lu e di Aru e quindi vi leggo la traduzione del primo intervento di Lu. Innanzitutto dice Lu, grazie per lo spazio che ci state dando. La nostra assemblea nasce nel 2015, è un'assemblea di persone del territorio che si sono autoconvocate e sorge questa assemblea perché volevano installare un progetto di mega mineria qui nel territorio di San Francisco e da lì appunto nasce l'assemblea come persone che dovevano dare il consenso sociale. Alla possibilità che questo progetto venisse attuato. È stata una mobilitazione molto molto ampia, tanto che il progetto è stato fermato in tempo. Già avevano aperto la strada nella montagna che si può vedere ancora ora. E la miniera che volevano sfruttare era una miniera di litio. Ci sono diverse mega minerie di rame, di oro e di altri minerali, ma qui a San Francisco il processo di mega mineria riguarda appunto il litio in roccia, che è diverso dal litio dei salar, che sono questi ampi laghi salati, che si trovano al nord dell'Argentina. Gran parte delle persone di diverse parti del territorio si sono unite e si sono presentate al governo della provincia, hanno presentato quindi dei documenti di denuncia per l'assenza degli studi sull'impatto ambientale, soprattutto rispetto all'uso dell'acqua, delle sorgenti dei fiumi per la mega mineria, quindi della deviazione insomma di queste acque a favore della mega mineria, visto che queste acque che queste sorgenti, scusate, forniscono acqua alle popolazioni del luogo. Siamo un paese piccolo, ci sono circa 7.000 persone che vivono qui, però lungo il corso appunto di questi fiumi vivono moltissime comunità rurali, persone che vivono in questo territorio da molto tempo, l'acqua scorre vicino alle loro case, loro usano quest'acqua, tutti noi usiamo quest'acqua. E nel territorio è stata anche costruita una diga potabile, però ancora molte persone continuano a usare l'acqua che arriva da queste sorgenti. Dicevo prima che siamo riusciti a frenare il progetto nel 2018 e fu approvata allora un'ordinanza che proibisce l'installazione di megaminerie e include tra l'altro il divieto di trasportare materiali estratti in altri luoghi legati appunto alle miniere di litio nel nostro territorio per l'inquinamento che il trasporto e quindi il passaggio di questi materiali possono causare. Questa è quindi la storia della nostra assemblea, della sua nascita. C'è stato poi un risorgere dell'assemblea nel 2021 per motivi diversi. Uno di questi è stata la visita del governatore di Buenos Aires, che si stava presentando peraltro come candidato alla presidenza del governo della provincia, e il governatore di Jujuy, che si stava dando una repressione fortissima verso i popoli originari e verso tutta la, diciamo,
insomma, la comunità delle persone che lavorano all'interno della scuola. Questi tre personaggi politici sono venuti a fare campagna elettorale perché San Francisco è il paese dove Sarmiento ha fondato la sua prima scuola. E quindi sono venuti là a presentare il progetto educativo della loro campagna elettorale e non abbiamo potuto lasciar passare la visita di questi personaggi nefasti, anche perché avevano ricominciato il catteo nelle montagne molto apertamente. Quelli che noi chiamiamo cattei sono le esplorazioni che si fanno prima dei progetti estrattivisti, che appunto già loro, cioè l'esplorazione, necessiterebbero di studi di impatto ambientali. Sono esplorazioni per vedere cosa c'è in superficie, ma soprattutto cosa c'è nella profondità delle montagne, scusate, dei territori, insomma, dei terreni che si vanno ad esplorare. E noi questo terreno, questi terreni, insomma, questo territorio è catalogato come terra rara, quindi quando loro cercano le terre rare perché c'è il litio oppure ci sono altri minerali che realmente si vuole estrarre. E quindi sono cominciate queste richieste di esplorazioni. Perché queste richieste abbiano un consenso sociale, vengono pubblicate su un bollettino ufficiale e ci sono 10 giorni in cui la popolazione può esprimere e chiedere informazione al riguardo. Questo adesso è cambiato con questi governi di ultradestra ed estrattivisti e c'è molta adesso appunto con questi governi rispetto a queste esplorazioni c'è molta poca informazione a cui si possa accedere. Questo è molto importante perché è l'unica maniera per poterli fermare. Il non consenso sociale è l'unica maniera per poterli fermare. E di questo abbiamo parlato anche nell'intervista con Anna Radusky, spiegando appunto che cos'è il processo di consenso sociale previsto nella legge argentina. E appunto, senza il consenso sociale e senza questa licenza, questi lavori non dovrebbero poter procedere. Questa era la testimonianza di Aru, di Lu, scusatemi, e adesso ascoltiamo, vediamo che cosa appunto aggiunge Aru a quello che ha detto Lu. Aru dice: vorrei aggiungere qualcosa sulla particolarità di questo paese, del paese in cui loro abitano, San Francisco, che è formato anche da persone che arrivano da altri luoghi e che hanno sempre vissuto, per esempio, a Buenos Aires, incluse io e Lu, che veniamo appunto da Buenos Aires. E alcune persone sono persone che si sono trasferite dopo la pandemia e che sono venute qui proprio con il desiderio di abitare questa terra. Questa particolarità è molto importante. Arrivare a comprendere che cosa significa esattamente la mega mineria in questo paese, che ha una storia legata alle miniere tradizionali, quelle praticamente di pico e pala di pala e piccone, insomma, per l'estrazione dell'oro. Qui vicino c'è Carolina, e lì ci sono cave di pietra, miniere di altri minerali. È difficile creare la consapevolezza rispetto alla differenza tra la megamineria, che implica più inquinamento e che implica il consumo di enormi quantità di acqua, e quella che è la mineria tradizionale, appunto, delle cave piuttosto che di altri minerali. Quello che succede con la megamineria e l'apertura di queste strade in una terra vergine che ha boschi autoctoni, si implementa questo traffico di mezzi di trasporto enormi, si rompono le strade, perché questi
questi macchinari si trasportano macchinari pesantissimi, insomma ci sono ripercussioni enormi e per questo sistematicamente le persone che si uniscono all'assemblea sono persone che lo hanno scelto, che hanno scelto di stare in questo luogo per la sua natura, per il bello che è, per l'acqua che ha, per la possibilità di coltivare e raccogliere. Noi abbiamo, molti di noi abbiamo le nostre piante. E qui Romina fa una riflessione, una domanda e dice: l'assemblea è un punto di svolta nella storia dell'attivismo ambientale in Argentina. E per essere un'assemblea questa che è riuscita a bloccare un progetto prima che potesse partire e quindi prima che potesse andare avanti, ma secondo voi questa storia è forse poco conosciuta, da che cosa dipende il fatto che non abbia avuto tanta risonanza a livello nazionale, visto che oggi potrebbe essere un riferimento per i risultati possibili quando una comunità si organizza con uno spirito e una pratica di cura verso un bene comune come l'acqua, che è un diritto per tutti? Allora, ed è lui a rispondere a questa domanda, dice: credo che non sia stata data la giusta dimensione a quello che significa cacciare un mostro. Frenare l'ingresso è assolutamente importante perché risulta molto più difficile mandarli via dopo che si sono installati. Allo stesso tempo, la provincia di Luiz ha un blocco mediatico per cui le informazioni non escono. Le proteste non piacciono. San Luis non è Argentina, è un altro paese, come dice lo slogan, San Luis otro país. Le vittorie non piacciono ai governi e questa è una vittoria, una grande vittoria. Allora, ci sono due documentari di riferimento di Mirra e Susanna Moreira. I documentari, il titolo di questi documentari, uno è No Pasarán e l'altro No è No, e in questi documentari si parla di queste lotte insieme ad altre, e attraverso proprio questi documentari abbiamo avuto la consapevolezza della grandezza di questo risultato. C'è una frase che mi piace molto, che è questa: le assemblee sono come la fiamma della caldaia, che sono piccole, ma quando succede qualcosa si accendono. Ecco, così è quello che è successo. L'assemblea era in una situazione di fiammella dal 2018 e con la lotta per l'acqua si è riaccesa. È stato come aprire il rubinetto, la caldaia ha preso fuoco, la fiamma si è riaccesa. E Aru aggiunge a questo che l'incontro con Guillermo Folguera, tra l'altro ricordiamo che l'abbiamo anche intervistato proprio tra Seminonda, poi nel testo del podcast potete trovare il link alla sua intervista. È stato molto importante perché ci ha fatto capire che eravamo nello stesso cammino di lotta, cioè lo stesso del no alla miniera di Esquel. Sono sicuramente molto più conosciute le lotte di Famatina, di Jacal, e credo che sia proprio per il carattere particolare del paese di San Francisco, la sua condizione di isolamento proprio a livello geografico. Però ci fa molto bene dare importanza valore, perché questa è l'energia che ci unisce, una lotta che continua e si espande in tutto il territorio dell'Argentina. E io sento che in questa nostra seconda tappa, quando siamo arrivati qui, abbiamo partecipato più attivamente nell'assemblea a partire dal 2021, lo sguardo non è più soltanto rivolto alla mega mineria, ma all'estrattivismo, alla lotta all'estrattivismo nelle sue diverse pratiche. La realtà che stiamo vivendo adesso in Argentina, in molti luoghi, a partire appunto dalla modifica della legge sulla terra con l'entrata di Mekorot, rispetto all'utilizzo e alla gestione dell'acqua, si va facilitando la deforestazione del bosco nativo, ci sono gli allevamenti intensivi di salmone nella Terra del Fuoco, l'estrazione del petrolio dal mare. Però particolarmente urgente in questo territorio si parla dell'impresa Mekorot. Quindi sono tutte lotte contro l'estrattivismo che si collegano.
Allora, parliamo di Mekorot. Più di 10 province argentine hanno firmato un accordo per la gestione del piano strategico dell'acqua, soprattutto dell'acqua dolce, che è quella che beviamo. Ricordiamoci che Mekorot è responsabile dell'apartheid, idrica in Palestina. Questa è una questione che, circola di più nell'attivismo ambientalista. Ma non c'è ancora una consapevolezza collettiva di questo. È molto grave che si stia passando a questa impresa la gestione dell'acqua e come assemblea abbiamo dovuto aggiornarci proprio su tutte le forme di estrattivismo che ci circondano e abbiamo un problema grosso con la vendita della terra. La popolazione è quasi duplicata e registriamo un aumento della turistificazione. L'aumento di strutture turistiche ha conseguenze rispetto all'uso del territorio e anche al consumo dell'acqua. L'Assemblea ha una partecipazione attiva nelle decisioni che riguardano il territorio. Non c'è un controllo efficace da parte delle istituzioni rispetto a questi profondi cambiamenti che si stanno generando nel territorio. Stiamo parlando di costruzioni turistiche che nascono come funghi, distruggono i boschi senza che possano essere servizio e servizi essenziali come senza avere, scusate, servizi essenziali come l'acqua. E a quel punto il danno rispetto al territorio è già fatto, nel senso che le strutture sono lì senza acqua, però tutto questo ha danneggiato il territorio su cui sono state costruite. Tutto questo crea molte preoccupazioni e adesso stiamo guardando, perché questa intervista, lo ricordiamo, è stata fatta prima dell'approvazione della legge di modifica appunto della legge di protezione dei ghiacciai, quindi nel momento in cui c'è stata questa forte lotta in Argentina per fermare questa modifica. E quindi dice, stiamo guardando appunto a questa riforma contro la legge di protezione dei ghiacciai che ci attraversa a livello statale, facciamo parte della campagna plurinazionale, la legge sui ghiacciai non si tocca, questo è il titolo della rete, e ricordiamo che l'intervento è stato fatto prima che la legge passasse. In questo contesto è molto bello vedere la rete che si sta tessendo in tutte le province, di conoscere altri territori e realtà, guardarci in faccia, parlare tra le assemblee online a cui partecipano centinaia di persone di tutta l'Argentina. E la costruzione di questa rete in questi tempi oscuri è di per sé un fatto estremamente importante perché ci sostiene e ci aiuta a confrontarci nella situazione che stiamo vivendo. E aggiunge lui, in quanto ai ghiacciai come assemblea, facciamo parte di un'assemblea socioambientale più grande, che è proprio l'incontro di cinque assemblee di questa provincia. In questa assemblea abbiamo seguito insieme il tema della riforma della legge sui ghiacciai e parlando di questo, dice lui, mi pare importante raccontare di che cosa si tratta. Cioè una parte della cordigliera dove ci sono i ghiacciai, non solo quello più conosciuto che è Perito Moreno, che è un enorme blocco di ghiaccio, ma molti altri di alta montagna che sono costituiti da strati di ghiaccio coperti di pietra. La legge protegge queste zone perché sono una delle maggiori riserve di acqua dolce nel mondo e la preserva, potremmo dire la preservava, con quella finalità come riserva strategica di acqua dolce del pianeta proprio. Questa quindi modifica della legge vuole oltrepassare i limiti, soprattutto per permettere progetti di mega mineria, di estrazione di minerali. L'Argentina ha una pessima legge sulle miniere perché non c'è controllo tra quello che si estrae e quello che si dichiara. Un'impresa
Può dichiarare di estrarre 3 chili e invece se ne sta portando via 1 tonnellata, ma paga imposte per quei 3 chili, nonostante il danno ambientale che provoca, proprio perché non ci sono volutamente controlli. Stiamo parlando di progetti minerari giganti che lasciano discariche di liquidi tossici. Nessuno è incaricato di controllare a cosa succede a queste discariche, che impatto direttamente hanno sulle persone che ci abitano e sul territorio. Per chi? Per che cosa? Sono queste le domande. Capiamo che esiste un compromesso ambientale dei paesi che più inquinano nella loro transizione ecologica, però il prezzo è pagato da chi abita nei territori saccheggiati, cioè da noi. E già conosciamo questa storia, già conosciamo questo tipo di saccheggio, di estrattivismo, già sappiamo come funziona, di chi sono le responsabilità, però la conseguenza è la distruzione dei paesi, virgolette, non tanto sviluppati, chiuse le virgolette. E queste conseguenze costano molto e non stiamo parlando di denaro, sono costose perché stiamo parlando del fatto che costano la vita delle popolazioni. Queste pratiche estrattive si installano a costo di chi e perché? La legge sui ghiacciai parla di questo. Deputati e senatori hanno passato la modifica di questa legge, ma quello che sta accadendo, la resistenza che stiamo facendo, è un evento storico. C'è un ricorso collettivo presso il Tribunale federale della provincia di Pampa che ha raccolto una partecipazione di 1 milione di adesioni individuali. In Argentina vivono 44 milioni di persone. È un evento storico. Si sta creando un intreccio di consapevolezza che ci unisce. Siamo state più di 100.000 persone a partecipare all'udienza pubblica convocata dalla Camera dei Deputati prima di votare. Sono cose forti quelle che stiamo vivendo, che favoriscono l'aggregazione di chi resiste. E riprendendo la domanda del perché, va detto che queste sono tutte imprese straniere, gigantesche, estremamente potenti economicamente. Sappiamo come funzionano, inquinano, hanno già molte miniere in funzione, mentono, affermano di generare lavoro in contesti di piccoli paesi, strumentalizzando le carenze che hanno i territori per giustificare i loro interventi con discorsi di sviluppo, mentre l'unica cosa che lasciano è un territorio inerte, inquinato. L'Argentina in questo momento non ci sono industrie né fabbriche, non viene estratto il litio per fare delle batterie per le nostre industrie. Le imprese prendono tutto, producono le batterie che noi poi dobbiamo comprare da loro e quindi qui restano solo i residui contaminati. Questo è veramente troppo. E questo non lo dico per giustificare un diverso utilizzo della megaminería, no, no, no, no, perché siamo contro comunque e sempre, ma per aggiungere che non c'è nessun profitto per il nostro paese in questo senso. A questo punto Romina ringrazia per queste testimonianze dal territorio che, dice Romina, ci parlano di un panorama che comprende praticamente quello che oggi chiamiamo Argentina. Questo nome, dice Romina, è stato imposto ad un territorio che aveva nomi diversi per quanti popoli lo abitavano. Questo nome, dice Romina, ci identifica per ora, poi vedremo quello che succede. E quindi Romina ringrazia, dice grazie ancora per la condivisione delle vostre esperienze, anche perché in quest'ultima parte dei vostri interventi è emerso con chiarezza la necessità di prendere consapevolezza delle conseguenze dell'estrattivismo operato dal nord globale nel sud globale. Questa intervista viene ascoltata in Italia proprio per fare da ponte tra i due continenti, per fare in modo. Dice Romina che anche le persone dall'altro lato dell'oceano, dall'altro lato del charco, possano avere più elementi per fare delle scelte in un contesto di cultura iperconsumista, dove sicuramente bisogna rivedere e decostruire i nostri comportamenti. E
E continua dicendo: celebriamo questi incontri in questi tempi oscuri dove trovarsi è, come diceva Flavia Broffoni in una delle interviste sempre di Trasforminonda, che Romina ci ha regalato, una parte di quella speranza radicale. E poi, appunto, Romina ricorda che è stato citato Guillermo Folghera e che anche nel podcast c'è il link all'intervista che abbiamo fatto anche a Guillermo. E vi ringraziamo per l'impegno che avete per la causa. E alla fine, appunto, dell'intervista, anche lui e Aru ringraziano per questo bellissimo incontro. È pazzesco sentire come dicono, è pazzesco sentire come, senza che ci sia una conoscenza previa, ci sentiamo tra noi come se fossimo unite già prima di incontrarci. L'intervista, appunto, si conclude con Luciana che dice che senza acqua non c'è mate, e Romy ribadisce che questo è fondamentale. E senza acqua non c'è vita, e Romy conclude dicendo: più mate in tutto il mondo, meno litio e più mate.

0: E l'altra intervista che vi proponiamo appunto oggi per questa puntata dedicata alla decolonialità è quella che ha fatto Romina Tassinari, la seconda intervista che ha fatto Romina Tassinari ad Anna Radusky. Anna Radusky, attivista che già conosciamo come radio perché l'abbiamo intervistata e le abbiamo dedicato una puntata intera del DocuRadio 24, quella serie appunto di 30 podcast che ho fatto nel mio viaggio tra Perù, Cile, Argentina e Uruguay ormai 2 anni fa. Appunto, Romina ha iniziato questa intervista con una breve presentazione che adesso vi leggo. Sono l'unica persona che leggerà questa intervista e quindi farò sia Romina che Anna Radusky. E quindi vi leggo insomma questa traduzione che comincia proprio con questo pezzo di Romina. Ciao a tutte, siamo in Argentina, ad Algalá, provincia di Catamarca. Abbiamo appena visitato la radio El Algarrobo dell'assemblea che ha lo stesso nome, della cui storia parleremo proprio in questa intervista. Siamo andate a visitare la radio il giorno prima dell'udienza pubblica che si è realizzata con l'intenzione di legittimare la riapertura della miniera, la Lumbrera, in questo territorio. E io adesso sono qui con Anna Radusky che ci racconterà la storia della radio e dell'assemblea El Algarrobo e di quanto oggi questi due spazi siano un faro di resistenza, di lotta per la difesa dell'acqua, della montagna, del territorio e soprattutto della dignità della vita in un paese che è molto impegnato in queste cause. E Romina appunto dà la parola ad Anna che comincia a parlare e queste sono le sue parole. Ciao a tutte le persone che ascolteranno questa intervista. Sono contenta di poter condividere perché è fondamentale tessere reti. Non solo perché circolino le informazioni, che è già una cosa di per sé importante, ma anche per costruire quella consapevolezza, quel sostegno e perché questi temi trovino spazio in incontri, in dibattiti e dialoghi in molti territori. Oggi come oggi, il mare e l'oceano non ci allontanano più e stiamo vedendo come parte di questo tessere collettivo. Vediamo come vengono a colonizzare anche. Il modello estrattivista ha molto chiaro come si unisce l'Europa al Nord America, al Sud America. Queste multinazionali che si alleano ai governi nazionali generano narrazioni per far sì che si possa avallare e legittimare in forma legale la loro espansione. Loro ce l'hanno chiarissimo. Ogni popolo, ogni territorio non vede questa distanza come qualcosa che ci divide, se non la possibilità di unirci, e anche noi dobbiamo vederla. La radio, la comunicazione, il poter essere ascoltate in diverse trasmissioni, in diversi luoghi, anche con lingue diverse, è fondamentale. Genera una contronarrazione rispetto a quello ufficiale e la smonta, la decostruisce. La storia dell'assemblea e della radio possiamo anche se è molto lunga, ci vorrebbe molto tempo per raccontarla, però cercherò di sintetizzarla. Andalgalá si trova nel nord-ovest dell'Argentina, nella provincia di Catamarca, sulla cordigliera, e nel 90 comincia il primo insediamento di una mega miniera di oro, argento e rame. Proprio in questo punto perso nella mappa e nell'universo anche argentino. Catamarca è una provincia rinomata, conosciuta per il vino, i dolci, il folklore, ma lo sguardo del modello estrattivo ha guardato proprio qui, ha guardato al progetto della miniera La Lumbrera, che in quegli anni era il progetto più grande di tutto il Sud America. Lo stare qui ha assunto una dimensione completamente diversa perché l'arrivo della miniera ha creato un prima e un dopo. E non sapevamo all'inizio che cosa volesse dire la megamineria, non sapevamo come avrebbe funzionato. Catamarca ha una tradizione mineraria anche dal periodo precolombiano, però quando arriva qui l'Europa, niente è più per loro, per i minerali. Anche prima della colonizzazione c'era l'attività mineraria, però la megamineria a cielo aperto era una cosa sconosciuta negli anni 90 e l'installazione della Lumbrera ci ha preso proprio di sorpresa, in una situazione di dubbi, di stupore, proprio per il non sapere. Questo però fu un punto di svolta in questo territorio e anche nel modo in cui l'abbiamo abitato. Quando abbiamo cominciato a capire di che cosa si trattava, la miniera era già in funzione. È cominciata subito una lotta di resistenza con l'obiettivo che la miniera fosse chiusa. E contemporaneamente a questo progetto della miniera è anche partito un altro progetto che si chiama Agua Rica, che vuol dire appunto in spagnolo acqua ricca. E in quella occasione, quando parte il progetto Agua Rica, possiamo notare che c'è già da parte di chi abita il territorio una consapevolezza, una consapevolezza che nasce proprio da quello che era successo con la miniera, e quindi abbiamo cominciato a resistere già dall'inizio, e ancora oggi questo progetto, il progetto Agua Rica, è fermo. L'inizio della resistenza attiva fu proprio coincide proprio con la nascita dell'Assemblea El Algarobo e della radio. Il primo blocco stradale per impedire il passaggio dei macchinari che arrivavano per l'ampliamento della mineria con appunto questo nuovo progetto e di tutti gli altri veicoli coinvolti. Nel dicembre del 2009 nasce l'assemblea, anche se prima però c'erano già delle assemblee autoconvocate, spontanee e meno organizzate. Attraverso la costituzione di un'unica assemblea, dell'Assemblea Algarobo, ci si comincia a informare e appunto ad organizzare questo blocco che fu organizzato esattamente dove si trova l'albero di Carrube ed è questo appunto che ha dato il nome all'assemblea, è l'Algarobo spagnolo e appunto il Carrubo. Il Carrubo è un albero nativo di questa zona del nord-est, anche di altre zone dell'Argentina, è un albero molto identitario rispetto al territorio, è un legno nobile, resistente alla siccità, a questo clima arido per il calore e la poca pioggia che contraddistingue appunto il nostro territorio, e ha un baccello, la carruba, che è molto nutritivo. Le persone native lo usavano anche per fare la farina, per fare delle bevande, era una base importante dell'alimentazione. Quindi, come ripeto, insomma, è un albero molto identitario anche per l'ombra che dà, per la sua resistenza. E con il suo legno si sono sempre costruiti degli utensili di lavoro, ma anche degli utensili che facilitano la vita quotidiana delle persone. Ce ne sono tanti in quel luogo, ma il Carrubo, dove è cominciata, diciamo, la resistenza, quindi dove si è fatto il primo blocco per impedire ai macchinari di passare, è proprio il più grande. di questo luogo. E siamo riusciti a fare questo blocco stradale e mano a mano, insomma, col tempo, questo luogo è diventato un luogo di incontro. Abbiamo costruito uno spazio perché spesso ci si accampava per fare riunioni, per fare assemblee, si prendevano decisioni sempre in forma assemblearia e adesso ancora è così. Nel 2011 il proprietario del terreno dove si trova questo carrubo ce lo regala, ci regala il terreno in via definitiva, lo regala ovviamente all'assemblea e quindi prepara tutti i documenti per poterlo regalare in modo che l'assemblea sia in regola e già non possa essere sgomberata dalla polizia durante i suoi interventi repressivi, quindi costruisce anche uno spazio di sicurezza. Lo stesso c'era la repressione nei momenti ovviamente di resistenza, nei momenti dei blocchi, ma essendo proprietari del terreno non potevano sgomberarci. Quindi si poteva anche cominciare a costruire, avendo lo spazio appunto, e la disponibilità delle persone che abitavano il territorio e che sostenevano e sostengono questa lotta. Donare un terreno non è cosa da poco, no? Parlando di proprietà privata e del perché, no? Una persona si possa sentire padrona, della terra, metterla al servizio della resistenza e al servizio della lotta è estremamente particolare e importante. Così questa donazione ci ha consentito di cominciare a costruire l'edificio della radio, perché eravamo in un momento in cui era nata a livello nazionale la rete dei mezzi di comunicazione alternativi. Avere una rete di informazione, di scambio culturale, dare voce a narrazioni che non si danno negli spazi egemonici è molto importante, perché si comincia a cooperare negli spazi contro appunto questa visione dei mass media, no? Dei media mainstream, che è una visione più commerciale tra imprese e governo e che tendono proprio a silenziare e cooptare al loro interno le nostre voci. Si impone la narrazione del potere che dice che la miniera è progresso nei mass media, ovviamente, che tutto andrà meglio, che viene rispettato l'ecosistema, che porta lavoro e ricchezza a questo paese. Si diceva che addirittura saremmo diventate come Denver, una città degli Stati Uniti, che saremmo arrivati ad essere come Dubai. Avevamo bisogno quindi di un mezzo per esporre la nostra narrazione e comunicarla, e questo strumento è stata proprio la radio comunitaria. Con il sostegno della rete, appunto, delle radio comunitarie, già c'erano altre radio in altri territori e a livello nazionale c'erano anche alcune leggi che proponevano, perché il governo progressista di quel momento si proponeva la formazione di spazi comunitari, informazione attraverso le radio e quindi avendo da una parte la facilità del terreno e della popolazione che voleva parlare, le voci che volevano uscire, si cominciò a costruire la radio, che ora continua ad essere la radio El Algarrobo, il Carrubo, e a funzionare in rete con altre radio comunitarie. A questo punto Romina fa una domanda ad Anna, o meglio fa una riflessione, e dice: quante cose possono nascere da un albero, no? In questo caso da un carrubo, una radio, la farina, tutto quello che si può creare e tutto quello che si può distruggere invece con una miniera estrattivista che vogliono imporci in molti territori, distruggendo tutto e inquinando tutto. E Romina chiede: Ad Anna, quale sia la situazione attuale? Pochi giorni prima c'era stata appunto l'udienza pubblica per legittimare la riapertura della miniera alla Lumbrera, in cui era risultato molto chiaramente l'assenza del consenso sociale. E Anna risponde a Romina. Dicendo, ho parlato prima dell'inizio di tutto questo, dell'inizio appunto della costituzione della miniera alla Lumbrera, perché oggi, dopo tanti anni, quasi 30, non è mai finita la resistenza, anzi, quell'inizio fu proprio un germogliare di assemblee che attraverso la comunicazione, la radio, le reti, i viaggi, l'informazione si sta espandendo, perché questo progetto sta espandendo ad altri luoghi, visto che questo progetto riguarda poi tutta la cordigliera e non solo il nostro territorio e anche il sud del paese. Esquel, per esempio, è un altro luogo, no, della lotta di resistenza, prima che ci fosse la nostra radio, a partire proprio dalla resistenza di Andalgalà, cominciamo a sapere che cosa rappresenta la Lumbrera, che cosa significa la megamineria metallifera a cielo aperto, e quindi in altri territori, attraverso questa comunicazione, si riesce anche a fermare l'apertura di altre miniere. Oggi, tra avanzamenti e retrocessi, perché la resistenza appunto ha avuto delle complessità, tra cui i processi delle persone che partecipavano, le denunce e i percorsi giudiziali, si è riuscito comunque a fermare il nuovo progetto. Quindi ora che cosa inventano? Inventano la riapertura della miniera alla Lumbrera, che dal 2018 non funziona e avrebbe dovuto chiudere, cosa che però non ha mai fatto. Quello che vogliono davvero in questo momento con questo progetto di riapertura è la possibilità di espandere in altri territori dove non hanno ancora l'autorizzazione per farlo, quindi praticamente utilizzano la possibilità di utilizzare questo mio commento, la possibilità di riaprire questa miniera per fare a meno di quel consenso sociale che è per legge necessario. Infatti tutto questo, dice Anna, è dentro la legge che ha inserito la necessità di ottenere la licenza sociale, dovremmo dire insomma il consenso sociale, per procedere. E questo consenso sociale va dato proprio dalle persone che vivono, che abitano il territorio, dal pueblo, questa bellissima parola che noi usiamo poco in italiano, il popolo, come si dice in Argentina, le persone che abitano quel paese là dove il progetto vuole farsi. In Andalgalà non hanno questo consenso sociale. In queste riunioni, quindi in queste udienze pubbliche, cercano di mostrare che la gente sia d'accordo, che dicano di sì, e quello che è successo anche in quest'ultima udienza pubblica, ma la gente si è organizzata molto, Andalgalà tra l'altro era già organizzata, qualsiasi persona sa cosa vuol dire la miniera, come si estrae tutto. L'impresa in queste udienze portano esperti, il governo della provincia li accompagna, insomma fanno il loro teatrino. Noi abbiamo loro permesso di parlare un poco, ma l'udienza è durata 10 ore nel municipio di Andalgalà, fino all'ultima persona del paese che ha espresso le sue argomentazioni che sono state scientifiche, ma anche spirituali, ma anche di cuore, ma anche di salute. Ci si è espressi da molte posizioni diverse che non potevano essere silenziate. Questa udienza è stata storica, il governo ha dovuto dire che il progetto doveva essere rifiutato e quindi doveva essere fermato il processo di riabilitazione dell'impianto fino a che non venisse presentato una nuova relazione di impatto ambientale che comprendesse tutti i punti che erano stati evidenziati negli interventi delle persone del territorio nel contesto appunto di quella udienza. Loro pensavano di cavarsela e di poter approvare in 2 ore il nuovo progetto, ma così non è stato. Faccio anche qui una breve parentesi, un breve commento. Praticamente per legge in Argentina l'impresa deve presentare la relazione di impatto ambientale pubblicamente con un'udienza pubblica finalizzata ad ottenere il consenso sociale. Senza questo consenso il progetto non può andare avanti. Ecco, direi che mi piacerebbe tanto ci fosse anche per il ponte sullo stretto di Messina e su tutti gli altri megaprogetti contro cui appunto cerchiamo di resistere anche da questa parte dell'oceano. Ci sono momenti storici che richiedono molta energia, molta organizzazione, molti corpi, ma che ci danno anche molta forza e generano ogni volta più reti. E le comunità e le società, anche in Europa, da dove vengono queste imprese che ci colonizzano, stanno assumendo che non è che non succede nulla, che non è che se non succede nel tuo territorio non esiste, e che le conseguenze di queste azioni, di queste colonizzazioni, di questo estrattivismo ricade su tutti i territori, perché ogni goccia d'acqua sul nostro pianeta conta. C'è una canzone che dice: "Vamos caminando a chi si respira luccia", continuiamo a camminare, qui si respira lotta. E questa canzone parla proprio di Andalgalà. Andalgalà cammina tutti i sabati dal 2010 e non ci siamo mai fermate, nessun sabato. Ci incontriamo in piazza, camminiamo intorno alla piazza con un microfono aperto, facciamo assemblea. Neanche durante la pandemia abbiamo smesso di camminare, camminare e respirare, respirare lotta, respirare insieme e respirare realmente un altro orizzonte.
1: Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario.
0: Dai, che era più difficile, supercalifragilisticexpialidocious. Questo è soltanto LGBTQIAPA+. E dopo Transfeminonda, in cui abbiamo parlato di colonialità e di decolonialità, vogliamo iniziare questa puntata di Quizionario segnalando il fatto che proprio oggi pomeriggio ci sarà una manifestazione estremamente importante a cui siamo tutte invitate a partecipare. Oggi sabato 10 ottobre a Roma con il concentramento al Colosseo alle 14:30. L'appello chiede a tutta la cittadinanza, alle organizzazioni, alla realtà antesionista di Roma ad unirsi, schierate tutte dalla parte di chi resiste. E saremo in piazza per sostenere il nostro popolo, il nostro movimento di liberazione, che da 78 anni resistono all'aggressione sionista anche dopo il cessate il fuoco dell'ottobre del 2025 che ha spento i riflettori sulla Palestina, ma che non ha fermato per un solo giorno i bombardamenti, le uccisioni, le violenze dei coloni protetti dall'IDF, il furto di terre e l'assedio dell'occupazione. Scendiamo in piazza per tutta la Palestina che da oltre un secolo si oppone all'occupazione e al progetto coloniale sionista e per tutti i popoli che resistono all'imperialismo e al sionismo. E quindi appuntamento per oggi pomeriggio 14:30 Colosseo qui a Roma.

0: questo breve brano di musica palestinese che avete appena ascoltato. Vogliamo portarvi nella piazza del Non Binary Pride, Largo Spartaco, 4 ottobre 2026, per ascoltare in ordine di presentazione gli interventi di Jules, di Cassandra, di Lumisfam, di Eva, di Elena, di Human, di Marte e di Mari. Buon ascolto, come se foste là.
1: Voglio aprire questo Pride creato dal basso perché è fondamentale ricordarlo con un misto di gioia e voglia di urlare assieme, perché so che tutte le persone qui e anche tutte quelle che non ci sono potute essere vogliono urlare, vogliono sentirsi visto, vogliono che la loro rabbia verso il sistema non venga ridimensionata né resa più addolcita. Noi non vogliamo conformarci per vivere comodi in un sistema che ci distrugge, che opprime e che è tossico per tutto. Noi, persone non binarie, gender fluid, agender, gender queer, gender non conformi, esistiamo e dimostriamo come il binarismo di genere che è stato imposto non ha nulla di naturale, che il genere come costrutto è una gabbia per tutte le nostre esistenze, dalla quale ci dobbiamo liberare. E questo deve essere un atto collettivo. In questo Pride puoi esserci, anche se non puoi essere qui, con tutto il tuo corpo, con tutta la tua identità, con tutta la tua rabbia, senza paura di essere invalidato, come quasi sempre accade nella nostra vita quotidiana. Per il sistema imposto, siamo delle creature non previste. Esistenze che non si sa come incasellare, e alcune volte in spazi che si definiscono compagni siamo una quota a cui viene dato un femminile politico individuale che molto spesso non ci rappresenta. Non siamo previsto nella lingua, nel sistema sanitario, nel percorso per l'affermazione di genere standardizzato. In tutti gli spazi dove noi passiamo, siamo visti come delle creature non previste e cercano forzatamente di farci rientrare nella nostra gabbia. Noi quella gabbia invece l'abbiamo già fatta esplodere. La lotta non è una, ma un'intersezione di lotte. Senza una liberazione totale di tutte le soggettività, di tutti i popoli ed esistenze oppresse, non c'è nessuna vera liberazione. Il Non-Binary Pride è rivoluzione! Il Non-Binary Pride non chiede permesso, fa rumore, è pieno di rabbia e di euforia dirompente! Ora voglio che insieme ci facciamo sentire, che le nostre voci, i nostri corpi facciano tremare le fragili fondamenta del sistema fino a farle crollare! Non uno! Non 10, non 100, ma 1000 ed oltre, non
0: Cassandra?
2: Il mio intervento non vuole essere lungo o complesso. Voglio solo meditare su di voi su alcune problematiche che riguardano la nostra comunità transembi nel suo insieme. Vi dico subito che parlerò di cose che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni di voi, cose pesantemente ambi-transodianti, razziste, islamofobiche, ma sento di doverne parlare. Forse penserete che ho scoperto l'acqua calda quando dirò che viviamo in un mondo di merda, in un sistema oppressivo che non ci vuole semplicemente miserabili, ci vuole morte, tutte, nessuna esclusa, e vuole fare di noi un esempio. Lo vediamo in prima persona, in questo paese sempre più autoritario e ostile alle nostre esistenze. Lo vediamo in Turchia, dove le autorità statali, nel nome del mantenimento del decoro familiare, hanno condotto raid senza precedenti contro movimenti attivisti storici della comunità queer e sex worker turca. Lo vediamo nell'accanimento carcerario contro Mayatti, colpevole di antifascismo e maltrattato anche sulla base della sua identità di persona non binaria. Lo vediamo negli USA di Trump, vero nucleo del transembi genocidio, dove l'odio istituzionalizzato ha prodotto troppe schifezze da contare, ma ne citerò alcune. In Kansas, migliaia di persone trans si sono ritrovate senza patente ed è in valutazione l'esame dei genitali per chi vuole partecipare agli sport femminili elementari. Ma non dobbiamo limitarci a questi casi. Sempre negli USA sono in valutazione leggi che permetterebbero di sparare a persone incinte al confino e l'ICE fa puntualmente raid contro persone la cui presenza negli States sarebbe illegale. Raid che colpiscono indiscriminatamente migliaia di persone razzializzate, tra cui bambini fino ai 5 anni di età, e che in più volte.

0: sono finiti con la morte di tale persone. L'Italia dei decreti sicurezza, dei decreti bavaglio contro la solidarietà con la Palestina e dei CPR, ogni giorno migliaia di cosiddette persone clandestine vengono trattate alla strega di animali non umani destinati al macello, rinchiuse in lager, imbottite di psicofarmaci, fatte suicidare, uccise per strada. E le attiviste e le militanti vengono criminalizzate per il loro dissenso. Anche questo riguarda la nostra comunità. In Palestina, le persone qui palestinesi vengono costrette dal Mossad a rivelare informazioni sensibili sulle loro comunità, pena l'outing o peggio. In Sudan, migliaia di persone sono state costrette allo sfollamento e tra di loro ci sono intere comunità di persone transembi che tuttora cercano di sopravvivere mentre il genocidio portato avanti dagli Emirati Arabi Uniti continua, così come continua il genocidio in Congo, dove la violenza sessuale è all'ordine del giorno e le persone vengono schiavizzate per mantenere i nostri comfort. E anche se tutto questo non ci fossero persone transembi di mezzo, pensate davvero che non ci riguarderebbe? Ovunque una persona venga oppressa, le sue catene vengono inevitabilmente utilizzate anche contro altre categorie marginalizzate. Quindi sì, ci riguardano, così come ci riguarda il vergognoso DDL sul tetto massimo delle persone straniere nelle scuole e il ban, che era già in corso, di indumenti come il niqab, che serve solo a fomentare l'odio islamofobico, che ormai è al centro delle politiche occidentali, così come ci riguardano i genocidi palestinese, curdo, congolese e sudanese. L'intersezionalità non può essere una bella parolina di cui discutere nei salottini di sinistra, deve essere una pratica vera che non può ridursi ad un mero identitarismo. Toccano una soggettività marginalizzata? Toccano tutte! Oggi io marcio contro la violenza medica e psichiatrica che ci affligge, per la rimozione del genere anagrafico, per tutto quello che ci riguarda direttamente in prima persona, ma anche per ogni comunità attaccata dal sionismo, dal neoliberalismo, dal fascismo e dalla violenza di Stato, ovunque essa si manifesti. Per questo io vi invito a seguire su Instagram Frimo Lugugna, una rete compagna transembi e queer che in questi giorni si è attivata contro la repressione transembi puttanicida in Turchia, e a dar supporto a loro e a chiunque si attivi contro l'ingiustizia di questo mondo. Libertà alla nostra comunità e a tutte le soggettività oppresse. Frio l'antifas!
1: E Lumes Fam.
2: Ciao a tutte, grazie di essere qui oggi alla seconda edizione di questo Non-Binary Pride. Mi fa piacere vedere tante persone nuove, tante persone che si sono avvicinate a questo spazio che personalmente, e credo che non sia soltanto una valutazione personale, è e rimane uno spazio ampio di parola, uno spazio dove le persone non-binary, genderqueer, di identità non conforme al binarismo di genere, possano trovare un luogo in cui non vengono lontanamente invisibilizzate o cancellate e soprattutto date per scontate. Voglio raccontare una breve cosa riguardo questo Non-Binary Pride. Quando abbiamo iniziato a pensarlo, c'è stato tanto entusiasmo, ma ci sono state anche tante domande. E io penso che sia il caso oggi a braccio di parlarne. Ci hanno chiesto per quale motivo. È davvero necessario un non-binary pride? Pensiamoci, come se essere unite garantisse automaticamente ascolto e parola per tutte le realtà, per tutte le soggettività, soprattutto quelle oggetto di multiple discriminazioni. Io dico sempre che più spazi abbiamo, meglio è. Inventiamoci nuovi spazi, nuovi colori. Così come creiamo le nostre bandiere, abbiamo bisogno di più spazio d'ascolto. Perché? Perché se io oggi, per esempio, vado, e sono sicura che non è un'esperienza esclusivamente mia, se io oggi vado in giro tra persone che non hanno magari la formazione che ho io o che avete voi, e chiedo: ma tu sai cosa si intende per persona non binaria in senso generale? Queste persone non lo sanno e non voglio pensare che sia sempre un fatto di malafede. Perché? Perché in questo paese non esiste l'educazione sesso-affettiva e alle diversità, così come dovrebbe essere. E quindi spazi come questi possono essere utili a conoscere, a ispirare curiosità nelle persone che magari non hanno questa preparazione. E questo, secondo me, è uno degli obiettivi che ci poniamo come spazio, che abbraccia, accoglie, non ha delle gerarchie, non è composta da una piramide gerarchica. E vorremmo tanto che continuasse così, ma abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile, di tutto il supporto possibile, di tutte le persone, non soltanto le persone non binarie. Questo è uno spazio plurale, uno spazio colorato e uno spazio di rivoluzione, come abbiamo detto prima, la rivoluzione non binaria, ma anche uno spazio di resistenza, perché la resistenza al binarismo gerarchico, raga, non è roba da poco, ci fanno credere che è roba da poco, ma non è affatto così. Soltanto dire io sono non binary, non me ne vergogno, sono orgogliosa di questo, è un grande segno di rivoluzione. non datelo mai per scontato, e tutte le volte che vi diranno vabbè, ma questa è roba ideologica, è nata ieri, beh, che aprissero un libro di storia, un libro di antropologia, per quanto eurocentrico, e si accorgeranno che non è così. Studiandole, io mi occupo di scrivere, di raccontare le storie di queste comunità, ce ne sono tantissime in tutto il mondo, quindi non sentitevi mai, cioè ci saranno dei momenti in cui le persone cercheranno di invalidarvi, ma fatevi forti del fatto che le persone non binarie ci sono sempre state, ci saranno sempre, così come le persone trans, parlando di un ombrello ancora più grande, tutte le persone queer esisteranno sempre, ma hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di ascolto. Non basta dire vabbè, basta che dico che esisto, no, abbiamo bisogno, prima si è parlato di sanità, si è parlato di aiuto, si è parlato di supporto, tante persone non binarie vengono cacciate di casa, lo sappiamo bene, non vengono accettate, e per questo hanno bisogno di aiuto e di supporto nell'abitazione, nell'aiuto per quanto riguarda quando si cade, purtroppo, scusate, trigger warning, nei casi di DCA, di azioni non conservative nei propri confronti. È importante esserci, è importante raccogliere e ampliare il nostro spazio di parola e di ascolto, e soprattutto di attivarci in ogni modo che possiamo. E ricordare che le persone non binarie, questo molto spesso magari viene dato per scontato, cerchiamo di ricordarlo sempre, non sono soltanto persone bianche abili, sono anche persone razzializzate, sono anche persone disabilizzate o disabilitate, sono persone che molto spesso per altre condizioni di svantaggio o di discriminazione non vengono riconosciute come tali. Noi persone neurodivergenti, sono una persona autistica, noi persone veniamo svalutate perché dicono vabbè, le persone autistiche, ma che ne possono sapere? Una persona che sta in wheelchair o in sedia sulle ruote, come può saperlo? Smettiamo di svalutare, di patologizzare le nostre esperienze, insieme possiamo farcela, ma non dobbiamo abbatterci e soprattutto non dobbiamo rinunciare al terreno. Sempre più spazio, sempre più pride, sempre più noi. Vi amo, grazie di essere qui.
1: Eva?
0: Con questo intervento io porto il saluto della Dyke March, che ieri si è tenuta qui a Roma, la seconda Dyke March italiana, che è un progetto estremamente fondamentale anche per le persone trans, perché voi sapete che esisteva Arcilesbica Nazionale, che adesso si sta estinguendo, ed era l'unico movimento lesbico proprio nazionale. In questi due anni abbiamo cercato di ricostruire un movimento lesbico nazionale di cui abbiamo estremamente necessità. Questo intervento racconta il mio essere dyke e il mio essere una libera soggettività non binaria. Nel 1978 a New York, al termine della sua conferenza tenuta presso la Modern Language Association, Monique Wittig pronunciò la sua rivoluzionaria frase: e le lesbiche non sono donne. Questa frase provocò naturalmente un certo turbamento. Ancora oggi questo concentrato di straordinaria distruzione del patriarcato e della sua arma più oppressiva, cioè l'eterosessualità, continua a interrogarci e a molte porta ancora turbamento. Mi è capitato di sentire da diverse accademiche e studiose di Wittig affermare anche con un certo fastidio che no, Wittig non era una persona non binaria. Il concetto di non binarismo si sviluppa a partire dalla fine degli anni Ottanta e certamente Wittig non era una persona non binaria, come la intendiamo oggi. Nel 1995 nasce il termine genderqueer per indicare quelle persone che non si riconoscono nel binarismo uomo-donna, che esplorano espressioni di genere che vanno oltre questo rigido dualismo e quindi escono dalla norma eterosessuale. Non-binary, come locuzione specifica, si sviluppa come termine ombrello negli anni 2000, ma è solo nel 2010 che ottiene una grande visibilità. In un mondo binario, se non sei donna, cosa sei? Viene spontaneo dire che se non ti riconosci come donna, allora ti vivi come uomo. Wittig certamente, senza ombra di dubbio, in quanto lesbo femminista radicale materialista, non era sicuramente un uomo. E quindi come si identificava? Sempre Wittig dice: non esiste alcun sesso, esistono un sesso oppresso e un sesso oppressore, ed è l'oppressione a creare il sesso, non il contrario. E allora che cos'era Wittig, per dirla con coloro che spesso straniati mi interrogano per strada? Il sesso è una categoria politica eterosessuale, violenta e oppressiva, non un dato biologico. Questo pensava Wittig, ed è la stessa cosa che penso io, grazie ai suoi scritti, in quanto persona che ha attuato la più straordinaria delle rivoluzioni, quella non binaria. Senza nulla togliere al lavoro accademico, di cui non sono così appassionata, Wittig è certamente, nel suo pensiero radicale, una persona che viveva la rivoluzione non binaria. Cosa intendo per rivoluzione non binaria? Per me questa pratica è la via più radicale e certamente l'unica concreta per distruggere, parafrasando Wittig, il patriarcato e conseguentemente l'eterosessualità, sua arma prediletta. Praticare il non binarismo significa attraversare una via di liberazione. Infatti Wittig poteva affermare con certezza che le lesbiche non sono donne, perché non sono dipendenti dagli uomini, non devono performare la perfetta coppia eterosessuale uomo-donna. Come le schiave, scrisse nel suo saggio, le lesbiche una ad una si liberano dal legame eterosessuale e quindi dalla norma binaria uomo-donna. Quando alcuni anni fa, presa da un immenso panico, diedi vita ad Eva, scelta che fece in quanto aveva una sola certezza, cioè di non essere un uomo, conseguentemente, irretita pure io dalla norma eterosessuale, se non ero uomo, allora che cos'ero? No, non ero certamente una donna, non l'ho mai sentito mio. Certo, adoro giocare politicamente con la femminilità, tra le altre questa non eterosessuale, ma propriamente la variegata e bellissima femminilità lesbica. A me interessa solo attirare l'attenzione di donne e di persone non binarie, non certo di uomini cis. E quindi, ecco che allora incontrai Wittig, e le lesbiche non sono donne, e improvvisamente una porta gigantesca si è aperta davanti alla mia esistenza, e senza esitare l'ho attraversata. Non sono uomo, non sono donna, sono Eva. Essere dyke, essere libera, soggettività non binaria, per me significa proprio liberarmi di ogni norma identitaria imposta dal patriarcato. Finalmente libera. Grazie.
1: Segue Elena.
3: Ciao, io per questo Pride non sapevo neanche cosa aspettarmi. Sono venuta qui in veste di donna trans con un passato nella comunità non binaria. Io sono stata non binary per molto tempo, ho capito anche molte cose su me stessa grazie anche a questa comunità. Ho capito che può essere difficile, ma anche bellissimo. Ho capito che ci possono essere molti momenti forti. Ma adesso quello che voglio capire davvero è se siamo una comunità rispetto a prima, perché non lo sento ultimamente questo senso di comunità, non sento di appartenere a qualcosa, a qualcuno, non sento di apprezzarmi abbastanza per poter dire di essere una persona queer a tutto tondo. Per cui io sì, voglio augurare a tutte le persone qui un buon Pride e di sfilare anche per chi oggi non può esserci, per chi non ha semplicemente abbastanza mezzi o è lontana o non ha il coraggio, e io voglio essere qui anche per queste persone, per la persona più importante della mia vita. Io dedico questo discorso e qualsiasi cosa accada, io voglio questa comunità e voglio che siamo tutti una comunità, tutti insieme, perché ci vogliono morti, cazzo!
1: E Human?
4: Salve a tutti, io sono Human, artista neurodivergente, cerco di divulgare alcune perle neurodivertenti. In questo caso la faccio un po' più seria, perché vorrei, ho fatto un'autoriflessione un po' transfemminista guastapeste su una riconsiderazione del corteo di ieri, e ho scritto questa breve cosa, la leggo velocissimo. Nell'intersezionalità che ci viene propinata di consueto, noto manchi solidarietà simultaneamente nel coinvolgimento attivo e più genericamente del nucleo comunitario su larga scala discrepante, ovvero strategie di accompagnamento negli spazi che non coprono i siti realizzanti, palesate come nel caso vigente, a testimonianza emessa per sfogo tranquillamente non a far loro nostro, intendo di chi esclude, che nella mia inferiorità numerica ritengo controproducente sia per chi va in errore per sentirsi sbagliato, dove nella sua presenza è presumibilmente atteso, in chi confuta l'operazione non funzionante, viene taciuto come transfeminist killjoy, includere diventa al loro compito non più naturalità. Se più profili vengono per proprie caratteristiche di fascia esclusi, non vedete come a tratti ci si ribalta nell'ottica paraversa alla lotta intersezionalista? Il voto alla limitazione conduce alla manifestazione psichiatricista. Non trovate se si solleva il velo di maglia con rabbia rivendicatoria, lì per lì ci si affossa, affondando a vicenda. Ben presto dal torto si passa subitaneamente al far sentire le ragioni, completamente sbagliate. La persona che inciampa, che può rimediare trattando l'evidenza d'approccio in un secondo momento, dibattendone assieme come si fa in un cerchio aperto, non colpevolizzante, in modo sbirresco, anziché a zuffe in dispute, chi ne rimane con una parte ne vanno in sopraffazione all'intero gruppo e come mossa successiva il singolo può decidere di andarsene, fallendo l'interezza nella compagna di decostruzione. Fra le cose da imparare bisogna anche alle volte disinnescare un determinato comportamento assertivo o meno, cioè l'invisibilizzazione di chi da divergente è emarginato dalle persone neurodivergenti e che si dicono transfemministe.
1: Valeria?
5: All'inizio di settembre, insieme alle mie sorelle e ad alcune associazioni ed attiviste della nostra comunità, abbiamo risposto agli arresti avvenuti in Turchia, che hanno coinvolto quasi 200 persone della comunità LGBTQIA+, con una piccola grande protesta. Era un flash mob, eravamo poche persone, avevamo qualche bandiera ed un solo megafono. Eppure quella piccola piazza non è rimasta sola, si è unita alle mobilitazioni di attivisti di tutta Europa, raccolte e raccontate anche attraverso una mappa diffusa dalle organizzazioni europee come EPOA e ILGA. E così tutte insieme quelle piccole manifestazioni hanno fatto un grandissimo rumore, ma qualcosa sta cambiando. La scorsa settimana in Turchia altre 12 sorelle trans sono state arrestate e poi però rilasciate la mattina successiva. Perché vi racconto questo? Perché questo intervento nasce anche dalle parole di due persone che hanno fatto parte di questa mobilitazione e che sono qui oggi a questo Pride. Proprio durante quella manifestazione, mentre eravamo in piazza per difendere i diritti umani e i diritti della nostra comunità, abbiamo parlato di qualcosa che riguarda anche noi da vicino, delle parole da parte di persone all'interno della comunità che dividono, dei messaggi che frammentano, delle dinamiche che rischiano di allontanarci gli uni dagli altri. Io credo che dobbiamo ricordarci una cosa molto semplice: uniti saremo liberi, e che non stiamo a vincere. Fuori dalla nostra comunità esistono forze politiche basate sull'odio. Le politiche dell'odio non appartengono a questa comunità. La divisione non dovrebbe appartenere a questa comunità. Come donna trans so che le persone trans, le persone non binarie, tutte le persone della comunità hanno portato nelle piazze per decenni parole che dobbiamo continuare a mandare avanti. Amore, libertà per i nostri corpi e unione. Che imparasse da noi, scusate, io non leggo mai, io vado sempre a braccio, ho fatto una figura di merda. Che imparassero da noi, perché che hanno tanto da imparare, che c'è qualcosa di meglio dell'odio e che è l'amore. Scusate. Poi volevo dire un'altra cosa. Oggi sono stata contattata da delle attiviste turche che stanno qui a Roma e lanceranno un altro a un mese dagli arresti, che è il 12 settembre, quindi il 12 ottobre. E chiedono la vostra partecipazione, più attiviste e persone possibili.
1: Mari? E noi persone trans, non binarie, intersex, ce l'abbiamo la legge che vogliamo, l'abbiamo scritta noi, perché siamo stufo di persone che parlano di noi, decidono su di noi e sui nostri corpi, ci mandano da psichiatri e tribunali a decidere chi siamo. Perché chi siamo lo decidiamo noi e decidiamo cosa fare o non fare sul nostro corpo per stare bene. Decidiamo noi la nostra espressione di genere e con chi e come relazionarci fuori dalle norme che ci hanno imposto. La legge che vogliamo l'abbiamo scritta dal basso nel laboratorio di autodeterminazione trans di Stati Generali, una bellissima esperienza che abbiamo fatto tra il 21 e il 23, il cui obiettivo era proprio quello di costruire una piattaforma di base comune al movimento queer, e ci siamo articolati in laboratorio che hanno prodotto elaborazioni che restano come riferimento nel nostro cammino di lotta. Lo abbiamo fatto rispetto al lavoro, alle relazioni, alle famiglie, alla formazione, alla scuola e appunto alla legge ormai non più derogabile, una legge trans. E la legge che vogliamo e che abbiamo scritto dal basso non è una concessione, ma la riparazione ad un ritardo giuridico decennale che ha determinato nelle nostre vite discriminazione e violenza. Per questa legge è già troppo tardi, ce la devono, ce la prenderemo. Vogliamo dire basta all'assegnazione del genere alla nascita per ingabbiarci nei vostri stereotipi. Basta con l'imposizione dei binarismi. Non ci sono solo uomini e donne, madri e padri, ci siamo anche noi, persone non binarie nell'arcobaleno delle sue definizioni. E ci sono le persone intersex, sui cui corpi non potrete più intervenire alla nascita per costringerli a stare dentro i vostri rigidi modelli. Basta con i tanti psichi che devono testarci per scrivere nero su bianco se e quanto siamo diagnosticabili adesso si dice relazionabili. Basta con i tribunali e i giudici a decidere se siamo abbastanza per poter cambiare nome o adeguare i nostri corpi. Basta con la comorbosità, la patologizzazione, la psichiatrizzazione, con le vostre diagnosi e le vostre relazioni di incongruenza. Il nostro benessere, la nostra salute, gli interventi che vogliamo, se lo desideriamo, nei nostri percorsi di affermazione di genere, gli ormoni a giusto dosaggio per chi ne faccia richiesta, devono esserci garantiti dal servizio sanitario pubblico, un servizio pubblico che non può essere smantellato a favore di una privatizzazione strategicamente pianificata. Dobbiamo poter accedere ai consultori pubblici e il personale tutto in tutti i luoghi va formato perché questi nostri attraversamenti non siano causa di ulteriori sofferenze. Quest'anno un gruppo di noi ha fatto formazione, i nostri interventi sono online, si possono ascoltare, abbiamo toccato con mano quanto bisogno ci sia, quanto la formazione universitaria e in itinere faccia meno di vederci protagoniste, perché noi incarniamo la nostra esistenza ad ogni passo e non può essere una persona cis a raccontarci. Vogliamo una formazione che ci preveda fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso all'università che quando ci sbattono fuori di casa. Vogliamo case di accoglienza e che i centri antiviolenza si aprano nelle pratiche alle nostre grida. Vogliamo la fine delle discriminazioni, dei transcidi, dei queercidi. Vogliamo che i percorsi per il cambio di nome anagrafico, per l'eliminazione dell'indicazione di genere sul documento o dell'inserimento della X oltre la F e la M siano trasparenti, rapidi, sicuri. Vogliamo smettere di piangere persone le cui vite sono state fermate dall'odio e dalla violenza patriarcale, che a livello istituzionale in un paese militarizzato e repressivo trova la sua massima espressione. Non di fobia si tratta, ma di odio. Vogliamo finalmente azioni positive per facilitare l'affermazione delle nostre plurime e diverse identità. Vogliamo che il diritto al proprio genere o transgenere debba essere per tutte, persone binarie e non binarie, persone intersex, persone piccole, persone che risiedono sul nostro territorio al di là dei loro paesi di provenienza. E no, io non mi riconosco in una persona disforica e affermo la mia euforia per aver trovato finalmente la definizione in cui sto comodo. Il guanto perfetto per la mia vita è quello che sono. E vorrei anche facessimo uno sforzo tutti insieme perché la definizione di genere che ci unisce non sia basata su una negazione ma su un'affermazione. Questo sforzo creativo possiamo e dobbiamo farlo insieme. Non c'è liberazione se qualcuno resta indietro e non siamo più disponibili a mediazioni al ribasso. Tutto quello che vogliamo ce lo riprendiamo insieme con le nostre lotte. Grazie, grazie per essere qui, perché il Pride è rivolta, questo Pride è rivolta. Noi la rivoluzione la facciamo ballando, cantando e ridendo, ma la facciamo insieme. E chiuderei questa puntata con questa bellissima poesia che ci ha regalato Marte.
6: Io sono Marte e voglio condividere con voi un flusso che ho scritto dopo che per l'ennesima volta ho ricevuto da a caso un uomo cis dei consigli su come portare avanti la mia vita, dei consigli assolutamente non richiesti e che mi hanno generato tantissima rabbia perché per l'ennesima volta non è stata riconosciuta la mia identità di genere. Questa rabbia l'ho trascritta appunto in questo flusso che mi fa piacere condividere con voi persone qui, perché penso che possa risuonare anche con la vostra esperienza. Estetica, etica, erotica, donna megascopica, donna come? Sì, ma poi io, cosa sono io? Abito sintetico, sorriso propedeutico, bello, ma scomodo, troppo stretto, troppo corto, nero, come il mio umore quando fingo di stare bene anche se mi sento invisibile, elegante ma senza colore, sguardo buio come l'incubo di questo mondo che vorrei fosse sogno per potermi svegliare, sospirare e sorridere pensando che non è reale, crisi esistenziale, identità non convenzionale, corpo ibrido. Donna dalle spalle troppo larghe, uomo senza palle, pensiero rigido del sistema binario patriarcale che mi vorrebbe domare. Perché non ti sposi e doni un nipote a tuo padre? No grazie, non voglio essere normale, la normalità mi annoia e rattrista. Io, quando sono io, scelgo da me, di me, cosa fare. Sono un omnicorpo, spazio liminale. I miei confini stanno negli spigoli dove non riesci ad arrivare, vincolato dall'etichetta che a tutti i costi mi vuoi attaccare. Non puoi. Io, corpo fluido, non esisto nel tuo paradigma culturale. Sono effimero come il soffio del vento sul mare. Un'onda che si increspa, cambia forma, non la puoi confinare. E per quante parole tu possa cercare, non sarà mai racchiusa nelle tue frasi da manuale. Vento, soffia con me. Soffia in me. Soffiami fuori da tutto ciò che non mi contiene. Liberami da questa gente che non mi appartiene. Libero, respiro e nuoto nella marea dell'identità non conformi. Grazie al potere della tenerezza, esco dalla gabbia dell'inadeguatezza. Forza fluida che demolisce i dogmi come fossero sabbia. Crolla il muro di rabbia. Grazie.

0: seconda puntata della 20ª stagione per R&D Vibes. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della nostra trasmissione. Un ben trovato a mio fratello Degenerator ai controlli.
1: Eccoci, eccoci once again. Ci guardiamo negli occhi ancora un'altra volta per questo live radio show.
0: 20ª stagione, purtroppo quello che sentite è l'effetto del live, perché è la seconda puntata in cui noi siamo in live radio show alla Rusciulara di Lecce. Lo dico con una certa emozione perché alle nostre spalle c'è Rod Taylor.
1: A non più di 3 metri.
0: Mamma mia, che sta chiacchierando e sarà la star della serata di oggi. Noi faremo una sorta di warm up e per chi ci ascolterà nel, diciamo, il 10 di ottobre, sappia che si è perso se non è venuto qui alla Rusciulara. Veramente una grande serata.
1: Una grande star.
0: E un saluto a tutti gli amici che sono nel frattempo già convenuti qui nella yard bellissima, verde, fresca della Rusciulara.
1: Fresca è una parola grossa, scusa,
0: che sta passando in questo momento. E che devo dire, siamo emozionati
1: a casa
0: per essere ospiti di Ghetto Child e della Rusciulara, sia per poter introdurre questa nostra 20ª stagione con dei live radio show. E questo è un po' il DNA, no, della nostra trasmissione, che non è mai stata chiusa all'interno dello studio radiofonico, ma insomma
1: abbiamo cominciato, cos'era, il 2010-2011?
0: A Sant'Andrea.
1: Bravo,
0: no? Ecco, quindi siamo così. Abbiamo iniziato con un very brand new, perché anche questa è tradizione di R&D Vibes presentarvi sempre le ultimissime produzioni, un nuovo album dei Soul Revivers.
1: Nome che già conoscono i radioascoltatori di Red Vibes.
0: Uno è Nick Manasse e l'altro David Hill.
1: Capisci,
0: insomma,
1: a me.
0: Non sono degli sconosciuti, dei giovani di primo pelo. La voce che avete sentito è quella di Johnny Clark per il pezzo The Good Book. E l'ultimo album, che si chiama Holding Me Down, è uscito veramente per i Soul Revivers in questi giorni, in queste ultime settimane. Non ha delle collaborazioni diciamo indifferenti, perché oltre a Johnny Clark possiamo, come dire, annoverare Susan Cardigan, Vin Gordon e tantissimi altri. Noi abbiamo scelto questi due pezzi per introdurvi questo album, che dopo quello del 2022 On The Groove,
1: che era bellissimo, era stato succeduto anche dalla versione dub che io posseggo gelosamente.
0: Bravo. E mi sembra, insomma, in un certo senso confermare, no, la bontà,
1: sì,
0: delle prime produzioni. Allora, dopo Johnny Clark sta arrivando Earl 16, una delle mie cantanti preferite, una delle mie voci preferite, con i Soul Revivers, Serious Time. We've got to overstand R&D Vibes, 20ª stagione.

Questi sono i suoni che mi piacciono a Earth and Device. Questi sono i suoni che si stanno ascoltando i radioascoltatori, che sono di nuovo insieme a noi per la nostra 20ª stagione, insieme a tutti i compagni e le compagne, i baldi giovani che gli piace la musica reggae qui della Lucciolara,

0: Child, l'ho detto prima, di Generator, stiamo festeggiando con loro questo long journey, questo lungo viaggio che è iniziato nel 1999 e prosegue con gli amici, i fratelli di sempre. Siamo veramente onorati di essere stati invitati a questo compleanno e di condividere la console con Ghetto Child, con tanti amici, soprattutto con Rod Taylor, che sta ancora qui a chiacchierare e che è venuto come con l'entusiasmo di un ragazzino tre ore prima, diciamo, del live, per la gioia di poter condividere, stare qui nella yard insieme a noi. Nel frattempo noi ci stiamo ascoltando un nuovo ritmo che viene dalla Spagna, una produzione Roberto Sanchez e Elon Production. Avete ascoltato peraltro due grandi voci, la prima era quella di R16, Good Vibration, e poi Errol Holt con I Pray. Nel frattempo va in sottofondo Prayer in Dub di Lone Ark Rhythm Force, che a noi a oggi risulta ancora unreleased.
1: Eh
0: no?
1: sì, uscirà a inizio ottobre, il 7 pollici sono previsti insomma verso quel periodo, e non vediamo l'ora di mettere le mani fisicamente su un 7 pollici nuovamente prodotto dalla Fruit Records.
0: E abbiamo ancora tante novità, c'è un album in stile showcase dal
1: bellissimo
0: titolo Slim Sound Meets the Roots Tribe Players, 12 tune, vocale e version proprio nello stile classico dello showcase. Noi per presentarvi questa nuova produzione abbiamo scelto la voce del compianto Hydra Natural, già is number one, a seguire Dub Out Babylon.

0: Physical Encounter, è una delle tracce del progetto che è uscito dal titolo Mutiny, un digital release per la Z2Z di Music Production a fine giugno, una delle sei ciunghe di questo progetto. Yes. Devo dire la verità, ci siamo, come dire, siamo tentati di segnalarla per le classifiche di fine anno.
1: Bella, veramente bella, veramente bella ciunghe.
0: E ci abbiamo ancora un album nuovo, fresco, che è uscito quest'estate dal titolo Rebel Dota, è il primo album di Azza Lineage.
1: Lo scorso 15 agosto insieme a The Brownings abbiamo suonato una tune di quest'album e ci ritorniamo molto molto volentieri.
0: Esattamente, noi, anzi, chi ha ascoltato la prima puntata della stagione probabilmente già ha preso confidenza con questo album. Ascoltiamo altri due pezzi, altre due tune. La prima è dal titolo Baby, a seguire c'è una bella combination con Jess Royal e Brandon Roots dal titolo No Vagabond. Lei è Azza Lineage, è il suo primo album, Rebel Dota.

0: ci siamo ascoltati altri due brani dall'album Rebel Dota, il primo per Azza Lineage, prodotto da King James per la James Records, distribuito dalla VP Records, veramente nomi altisonanti per questa produzione.
1: E questo giugno, album si candida assolutamente.
0: 10 giugno in totale per la produzione, diciamo, vinilica, poi 13 invece per la, anzi 17 per la release digitale, quindi ce ne sono molti di più, c'è più spazio, ma noi siamo affezionati ai supporti fisici,
1: fisica.
0: E quindi insomma candideremo l'album con i 10 brani perché se lo merita.
1: Un saluto a Mr. Green, we miss you.
0: Ha saltato
1: sempre, sempre i nostri cuori,
0: Yamon. Puntata, lo aspettiamo per la terza.

0: Good, uno dei miei collettivi preferiti, Gentleman Dub Club, insieme a Mungo Sci-Fi e a Bantu magari. Questo invece era niente popò di meno che solo Banton, che peraltro avevamo sentito anche di recente.
1: Assolutamente vero.
0: Una bella combination per questa Good Good, singolo nuovo uscito a fine agosto, per la Easy Star

0: Corse, quindi anche qui grandi nomi, grandi produttori, grandi.
1: Beh, Mongo Safai, insomma, è una crew scozzese che ha lasciato il segno, sta e lasciando il segno da decenni.
0: D'anni che, insomma, è importante su questo, in questa scena, e soprattutto ha riuscito in un certo senso a coniugare i suoni più antichi, no? Ti ricordi quando recuperava i
1: Rocksteady, Ska, cose anni,
0: però
1: anni,
0: insomma, proiettati verso il futuro.
1: Assolutamente.
0: Prima volta che le ascoltiamo insieme a Gentleman's Dub Club, veramente interessante anche il vocale di Solo Banton.
1: E qui, qui apriamo uno spazio per Luciano The Messenger.
0: È venuto qui nel Pensalento per il Jamit Festival del 2026, quindi rimane sempre una grande voce, un grande esponente del New Roots, della scena giamaicana. Sì. Luciano The Messenger non ha mai sbagliato un pezzo. Viene qui con un 7 pollici che festeggia i 20 anni della Counter Action, l'etichetta praticamente di IMI.
1: Assolutamente sì.
0: IMI Counter Action.
1: Che è un collega, c'è un radio show da decenni, da tanto tempo.
0: Non è proprio una very brand new, però è uscita a giugno, quindi fresca. Noi non abbiamo avuto la possibilità di suonarci prima di oggi, ce l'ascoltiamo adesso. Just Like Fools, Luciano The Messenger. Holding the vibes. Ventesima stagione in live radio show qui alla Rush.

0: A giugno è uscito anche l'album di Raffilia e Lord Brown dal titolo Real, un album molto particolare, pieno di sfaccettature, soprattutto R&B, soul. Ci sono un paio di pezzi roots, uno l'avete ascoltato la scorsa settimana, la prima puntata che abbiamo fatto anche lì, live radio show, del live di Steve Vibronix,
1: insieme a Songbird.
0: E poi invece questo qui è Raffilia con Not Giving Up, che è l'altro che abbiamo ritenuto meritevole di essere messo all'interno della playlist di R&D Vibe, seconda puntata, 20ª stagione, vogliamo ripeterlo. Long Journey, il titolo di questa puntata, non è riferita soltanto al compleanno, al lungo compleanno di Ghetto Child, ma anche insomma al nostro
1: nostro
0: Long Journey, che è partito nel 2008 dalle manifatture Knoss,
1: sempre le manifatture Knoss,
0: e rimane ancora vivo, e chissà quante altre tappe, quanti altri chilometri
1: vedremo.
0: Deve fare questo nostro viaggio, questo nostro Long Journey. È uscito anche un EP, Elevation, per complessive 7 tracce a firma di Ziggy Recado. In realtà è dal 2017 che non usciva una produzione collettiva,
1: sì.
0: Diciamo, no? Ecco,
1: un po'
0: certo
1: più lunghetta,
0: sempre tanti singoli. Finalmente si è deciso a venire fuori con questo EP dal titolo Elevation, 7 tracce, come detto. Noi ne abbiamo scelta una, che è One Step Forward, e ve lo presentiamo. One Nest Record Production, Ziggy Recado su R&D Vibes.

0: Rimaniamo in Germania, rimaniamo nella etichetta Oneness Records. Questo è il rhythm dal titolo Island Icos. Abbiamo
1: grande
0: ascoltato abbiamo ascoltato due singoli veramente spettacolari, uno con la voce di Chesedek,
1: che ne amiamo
0: già, molto molto molto bello, e questo bellissimo Liberate di Black Hero. Sono anche questi usciti praticamente la scorsa estate, quindi ce li stiamo godendo adesso, quando abbiamo superato la metà della nostra trasmissione.
1: E stiamo litigando su quale delle due tune, esatto, mettere, segnalare per l'Alternational Chart del 2026. Insomma, magari facciamo scegliere al buon Mr. Green.
0: Prima di lasciare poi il campo, vedo scalpitare qui Don Gino, Radio Soundboy e Linda Iron,
1: Radio Soundboy,
0: che accompagneranno poi questa serata verso il live di Rod Taylor.
1: Dico, ricordiamolo, c'è Rod Taylor in Aliria.
0: Sta qua, credo che sia andato a mangiare adesso, perché insomma fino adesso si è goduto il nostro radio show, si è fatto anche un paio di balletti, quindi secondo me la serata sta iniziando veramente con le migliori intenzioni. Andiamo ad un altro brano, che con un'altra voce che abbiamo lasciato dopo Hydra Natural, c'è cioè quella di Julian Fairchair nel prossimo brano. Un progetto che è uscito a luglio, a Tribute to Julian Fairchair, un 10 pollici in edizione limitata per la DigiDub. E
1: cioè l'abbiamo scelto perché la voce di Julian Fairchair è rara sentirla su un disco, è rara sentirla su una produzione, ma invece era insomma ben conosciuta nella UK Roots scene dei fine anni 90, metà anni 90. Insomma, abbiamo avuto l'onore noi come LDM Sound System di Roma, bella la maglietta che tieni,
0: grazie,
1: di averlo come ospite nel 2001, insomma un paio di volte a Villaggio Globale, una volta alla Snia Viscosa. Insomma, fu una bella emozione, la prima volta con Raster Gadden, ancora me lo ricordo. E bless per Julian Fairchair, per la sua splendida voglia di far ascoltare la Roots, Reality and Culture.
0: E grazie quindi anche a DigiDub per questa bella iniziativa, no, di farci rimettere su vinile la voce di Julian Fairchair. Noi ci ascoltiamo Repent.

0: Lo scorso anno è uscito un EP dal titolo Walking Target, quest'anno è uscito un altro EP dal titolo Dub Target, ed è un EP di remix, di dub. Nel frattempo Nuvola fa il check di quella che sarà la serata che ci seguirà. Lo vedo già Don Gino pronto con la sua console. Dicevo, Dub Target, un album di remix e di dub di quell'album originale. La voce è quella di Hashtag, ma il remix è quella di Gaudì.
1: Di un tempo che conosciamo, insomma, che bazzica le frequenze di R&D Vibes.
0: Questo EP è uscito a settembre per la Dub Mission Records, quindi fresco fresco ve lo proponiamo. Proponiamo un'altra brand new, una ristampa recente per la Pasha Records su 7 pollici, che trovate anche in release digitale, che è originale, è uscita a metà anni 90.
1: E quella che viene, compà, è una bella sorpresa, sì.
0: Hydroponics con Beware, grazie alla Pasha Records, brand new.
2: Take this one.

0: della Partial Records. Questo è stato stampato a luglio del 2026, quindi fresco fresco, ma in realtà il pezzo gira già da qualche anno, da quando questo King General, praticamente questo Run Revolution a Com, omaggia di fatto l'originale di Hugh Mandel, e da quando appunto Dougie Conscious, che abbiamo riabbracciato quest'estate nel Salento con la seconda puntata, la seconda serata di Rebel Sounds, ha messo le mani sul dub e ci ha regalato questo Run Revolution dub. Si trova sia in digitale sia appunto in 7 pollici in formato vinilico, quindi veramente una bella idea della Pasha, una grande.
1: Suona meravigliosamente sul sound di Ghetto Child Sound System.
0: Pensate, dal 2011 che è da Plate, oggi è disponibile quindi anche per noi mortali, che ce lo possiamo che ce lo possiamo procurare. Andando avanti, abbiamo ancora una brand new, questa è uscita a luglio in release digitale e in 7 pollici per la Meditative Sound Label. Si tratta di un vocale di Lyrical Benji, Rasta Liviti, Meditative Sound, brand new qui su R&D Vibes. Alziamo i BPM, ci avviciniamo a riscaldare la serata di

0: The Intensity, Paul Fox, per questa We Are One Family, all'interno di un progetto firmato Miniman and Candida, il titolo Rise as One, sollevatevi come fosse uno solo sostanzialmente, molto, molto, molto bello, una delle sei tune di questo progetto uscito a fine giugno sulle principali piattaforme digitali, ma la canzone di Paul Fox è veramente,
1: unica, clamorosa.
0: Ci abbiamo altri due pezzi molto belli, pezzo e version straordinario, un'altra brand new, questa è uscita un po', diciamo, in primavera, a maggio, e un 7 pollici lato A e lato B, la prima produzione sul vinile per la Tiberias Tower Records
1: Italian Style,
0: prodotto, mixato e masterizzato dal Kiliman Zion, Tiberias Tower e Tom Spirals Iron Sharpens Iron. A seguire il dub.

0: ed è una delle occasioni in cui il dub forse è più bello del vocale stesso. Tom Spirals, Tiberia Tawa,
1: top version,
0: Iron Sharpers Iron, Iron Sharpers Dub, veramente bellissimo questo 7 pollici lato A e lato B che vi abbiamo presentato. È arrivato il momento, mancano veramente una manciata di minuti alla fine della nostra trasmissione.
1: Devo dirci la voce in anteprima.
0: Lasceremo il palco qui, la console a Don Gino, poi insomma a tutti gli altri che abbiamo elencato che ci accompagneranno verso il live radio, il live show di Rod Taylor. E anche noi vogliamo fare un omaggio al nostro ospite di questa sera, una delle ultime produzioni di Rod Taylor insieme a Cultural Warriors.
2: Che fai, non lo fai sentire questa certo, voce sopraffina?
0: Dal titolo Devil Angels, Devil Angel, nel remix di Rutical Warrior All Star, una delle ultime produzioni per un mix curato in origine dalla crew svizzera Cultural Warrior, uscito a fine giugno in digitale, scaricabile dalla pagina culturalwarrior.bandcamp.com. Rod Taylor e Cultural Warriors con Devil Angel, a seguire Cultural Warriors Great Modeling Version.

0: E noi siamo arrivati così alla conclusione di questa seconda puntata della 20ª stagione per R&D Vibes. Abbiamo registrato questa puntata
1: volata
0: Sciulara a Lecce, tra Lecce e il mare, bellissimo posto,
1: casa nostra,
0: che peraltro insomma ci ha visti già protagonisti in altri live radio show, ma questa sera è veramente speciale. Dopo di noi ci saranno Radio Soundboy, ci sarà Mr. Bassi, ci sarà Linda Yanai, ma soprattutto Ghetto Child,
1: yes!
0: Sound System, che festeggia
1: System
0: il suo 27esimo compleanno. Tanti auguri a Ghetto Child Sound System, e si è fatto questo regalo straordinario,
1: sì.
0: Rod Taylor live Pond Mic qui alla Rusciolara di Lecce, la prima volta nel
1: Salento. Corri a chiamare amici.
0: Lo abbiamo sentito prima che faceva il sound check, ragazzi,
1: sembra veramente
0: un disco, una voce straordinaria.
1: L'abbiamo appena sentito su questo rhythm. Non male.
0: Noi salutiamo Mr. Green, sperando di averlo con noi già dalla terza puntata. Dalla prossima puntata, sabato prossimo, sulle solite frequenze digitali in FM. Grazie a Degenerator per aver cavalcato questa seconda puntata insieme a me.
1: Ma grazie a te, grazie Fogno, grazie ai nostri radioascoltatori, grazie a chi ha cominciato a ballare sulle note della reggae music. Insomma, erano 19 anni, 20 stagioni.
0: Sono
1: la
0: 20
1: prossima
0: stagioni,
1: inizia bene,
0: signori.
1: Inizia live come si deve. Bless up.
0: Noi vi lasciamo con Young Warrior featuring Twinkle Brothers dal titolo Journey, che ci ha ispirato il titolo di oggi, Long Journey, dedicato appunto al compleanno di Ghetto Child Sound System. Un 7 pollici per la Shaka Music, che
1: di
0: te lo
1: cuore
0: dico a fare.
1: lo diciamo come R&D Vibes.
0: This is R&D Vibes, stay tuned.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Radiosonar.net. The revolution will be streamed. Zubi zubi zoo.
3: Zubi zubi zoo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sei?
2: Otto mila lire.
1: Ma perché, Gio, da 2000 lire devo qui?
3: Economia 4.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti.
5: E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

Ed eccoci qui sabato 10 di ottobre 2026, seconda puntata della nuova stagione di Regolamos Reggae Radio Show. Un saluto a tutte e tutti voi, un saluto a tutti i punti d'ascolto della trasmissione, un mega big up al sistema di radio sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rugna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che Regolamos Reggae Radio Show è ascoltabile ovunque arrivi la potenza dell'internet sui 105.7 in FM. Se invece siete sintonizzati, vi state sintonizzando da Cosenza e o dalla relativa provincia. Insomma, raga, com'è andato questo inizio di ottobre? Siamo già rientrati pienamente nel mood lavorativo oppure siamo ancora con un piede e con la mente in chissà quale dolce lido che abbiamo frequentato la scorsa estate? Iniziamo con roba di casa nostra, diciamo. Lui tra l'altro ha performato qui a Roma meno di un mese fa e immagino anche in altre parti d'Italia. Sto parlando di Pupa Albo, a.k.a. Albo Rosi, con Club Paradise.

in a reggae music mood. Io ho apprezzato in particolar modo l'ultimo lavoro di Pupalbo, 9 Mile. Ne abbiamo parlato durante la scorsa stagione di Regolamos. Se ve lo siete perso, vi straconsiglio di andare ad ascoltare questo album. Artista del momento, almeno per quello che riguarda il cuore più dancehall contemporaneo del vostro Mario Dread. Sto parlando di Original Coffee e del suo grande ritorno. Riascolteremo anche oggi le sue due ultime hit, ma intanto voglio passare un suo brano leggermente più datato, ma ugualmente adorabile. In a reggae music classic lovers revival mood, questa è

digressione nella digressione prima di ritornare alla corte di Coffee, o meglio ancora Original Coffee. Questo è il suo nuovo nome di battaglia col quale è tornata da qualche tempo a questa parte. Lui intanto è Chronix con Family First, brano estratto da Exile.

L'ho detto e l'ho anticipato sabato scorso, il 3 di ottobre, durante la prima puntata della stagione di Regolamose. Io in questo periodo devo ascoltare le prossime due canzoni almeno 3, 4, 5 volte al giorno. Sono gli ultimi due singoli di Original Coffee. Spero che vengano stampati prestissimo su 7 pollici, oppure provvederò personalmente, e soprattutto spero che siano l'anticipazione di un nuovo LP della mia Beniamina, totalmente in chiave reggae. Anyway, the next one si chiama Summer Fruits.

come le ciliegie, di due in due. Original Coffee Again, e poi andiamo con la prima delle nostre due rubriche. But in the meantime, right now, Ovasso!

Ed eccoci con il primo appuntamento stagionale con la nostra rubrica L'album della settimana. Dobbiamo iniziare facendo un salto indietro nel tempo fino a 15 anni fa, al 2011, anno in cui Kabaka Pyramid pubblicava il suo Rebel Music EP, un progetto che faceva capire che ci trovavamo davanti ad un artista fuori dagli schemi, in grado di produrre liriche dancehall, hip hop, soul, R&B, Naya Bingi, reggae revival e quant'altro, tanti generi diversi, tutti quanti sotto lo stesso concept culturale, quello proprio di Kabaka Pyramid. Ecco, 15 anni dopo il buon Kabaka torna esattamente lì e pubblica nel 2026 Rebel Music The Lyrics Tape. Lo fa lo scorso 28 agosto sulla sua label, la Babel Rock Music, e sulla Marleyana Ghetto Youths International. Attenzione, il primo LP full length uscito dopo The Calling, album con il quale Chronix vinse un Grammy. Attenzione, questa potrebbe sembrare un'operazione nostalgia, ma assolutamente non lo è. È secondo me un ritorno a quello spirito, allo spirito della Rebel Music che aveva fatto muovere a Kabaka i suoi primi passi. 10 tracce, 10 all'interno delle quali troviamo roots reggae, old school dancehall, hip hop, soul, in un caleidoscopico alternarsi, scusatemi. Bando alle ciance, mi rinfresco un attimo l'ugola e passo il primo dei tre estratti, tributo a Supercut, senza se e senza ma. Questa è Where Them Walk.

0: E ancora una volta in questo 2026, come fu 15 anni fa nel 2011, il collante è la scrittura di Kabaka, quindi lo storytelling che è pieno di consapevolezza e di una capacità impressionante di cavalcare rhythm tra loro completamente differenti. Abbiamo appena ascoltato We Dem Wa, è una produzione Jazz Ward, i riferimenti ovviamente sono diretti a Dandada di Supercat, è una shun che ha un flavor dancehall anni 90. Adesso ascoltiamo il secondo dei tre estratti, un brano chiamato From Way Day, che in realtà si muove su un ritmo pesantissimo. Il reggae diventa strumento di resistenza e anche matrice di memoria. Sentite come Kabaka richiama alla Unity, Unity tanto cara ai Rasta, e come lui si domanda che fine abbia fatto in realtà quella musica che è stata capace di far ballare contemporaneamente, riflettere e soprattutto combattere il sistema.
1: Yeah, so we're gonna kick it off.

importante. Stiamo ascoltando l'album della settimana, Rebel Music, The Lyrics Tape di Kabaka Pyramid, uscito in digitale ma anche nell'ormai forse desueto CD, ma soprattutto è in pre-release anche su vinile. Vi basta fare una ricerca un pochino approfondita e riuscite a trovarlo. Come vi dicevo, 15 anni dopo l'uscita di Rebel Music del 2011, Kabaka continua a dimostrare che reggae, dancehall e hip hop possono convivere, e lo fanno alla grande, soprattutto quando alla loro base troviamo cultura, spiritualità e grande capacità di produrre lyrics. Terzo ed ultimo estratto, un brano che andrà sicuramente in heavy rotation nelle selezioni di diversi sound system, soprattutto nel late warm up, direi. Questa appunto è Rotation.

Put the one up on rotation. E noi qui dalle parti di Regolamo, se lo stiamo già facendo, Mr. Kabaka. Ritorniamo sui binari, andiamo a trovare i Third World. Questa è Reggae Ambassador.

Veloci veloci, voglio riuscire ad affrontare anche la seconda delle nostre due rubriche. Rallento un pochino il ritmo, questo ci permette di introdurvi il disco protagonista di Hot From The Press, ma intanto lui è Barrington Levy con Please Ja Ja.

Ed eccoci con la nostra rubrica Hot from the Press. Cambiamo completamente atmosfera rispetto a Kabaka Pyramid, ma rimaniamo in un certo qual modo sulla linea di confine tra reggae, soul ed hip hop, perché è appena uscito un nuovo 7 pollici firmato da Prince Fatti, e qui troviamo un incrocio di mondi niente male. Da una parte c'è Omar, che è una voce leggendaria della music soul britannica, dall'altra troviamo Fat Lip, che è un membro dei Pharcyde. In realtà lui è una delle voci più riconoscibili all'interno del panorama hip hop alternative made in USA. Nel bel mezzo c'è lui, Prince Fatti, a The Mixing Desk, in torre di controllo, con il suo inconfondibile tocco. Lui è un amante delle sonorità analogiche, profondamente da sound system. Il brano, come ho detto, si chiama Sunshine e è un tributo ad un classico assoluto, ossia Everybody Loves the Sunshine di Roy Ayers, brano del 1976, stampato su 7 pollici sulla Love Dub Limited. Attenzione, in realtà si tratta di una ristampa, ma questo solo se siete veramente dei diggers, doc CG, ed è un 7 pollici duro e puro. Lato A il tune, lato B un super dub. Bando alle ciance, ecco

Buona Vibration, vi straconsiglio l'acquisto di questo 7 pollici targato Prince Fatty, Sunshine featuring Omar and Fatlip, come si diceva poco fa. Giusto il tempo di passare un ultimo paio di canzoni e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è Jesse Royal con So High. Occhio, la base è Police in Helicopter.

non ricordo se avevo detto che assieme a Jessie Royal all'interno di questa show trovavamo anche la possente voce di Agent Sasko, a.k.a. Assassin. Ci ha pensato lui a ricordarlo. E voglio ringraziare tutte le persone che l'altro ieri, lo scorso 8 di ottobre 2026, anche se io non ero presente, hanno gremito il centro sociale occupato e autogestito La Torre per il primo adorato Sound Rebel della stagione. Big up a tutto il Sound Rebel team. Direi che ci siamo, il tempo a nostra disposizione sta volgendo al termine, quindi mando un mega big up a tutti e a tutte voi, spero di avervi fatto compagnia nel bel mezzo dei bagordi del weekend attraverso il migliore dei mood, quindi big up di nuovo a tutti i punti d'ascolto, così come a Radio Sonar, Pot Radio, a Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino, come adoro dire, il sistema di radio sorelle che amplifica il segnale in levare, direi Regolamo Se Reggae Radio Show. Trovate la registrazione riascoltabile, a.k.a. il podcast di questa trasmissione, già da stasera o al massimo da domani, sul sito di Radio Sonar, sui miei social, quelli di Mario Dread, e ovviamente sulla pagina Facebook ufficiale Regolamo Se, scritto con 2G, Reggae Radio Show. La nuova puntata andrà in onda sabato prossimo, sapete dove e sapete quando. Per oggi dal vostro Mario Dread è tutto, un saluto e buona resistenza. Ciao!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд. Radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai? Ma perché già da 2000 lire devo qui?
4: Economia scuola.

0: революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: And the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
5: Buonasera, señorina, buonasera, yes. And it's time.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Radio Sonar .net. Rivoluzione budget streamed. Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Vabbè, vabbè, in finale quanto sei? Ma perché c'è? Da 2000 lire devo dire.
3: Economia scuola.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: I'm the magnificent. I'm back with the shaker of a soul, bones, most thundering, storming, sound of souls.

0: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: I am the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
3: Buonasera, signorina, buonasera, yes.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
4: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai?
2: 8.000 lire.
1: Ma perché, certo, da 2.000 lire devo qui?
3: Economia 4.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Radiosonar.net. Rivoluzione buona streamed.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
4: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
4: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye, bye.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche su raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
3: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
3: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
4: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye, bye.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
4: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
4: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i...
4: Alla poetessa Maria Chiara Grillo. Benvenuta Maria Chiara.
5: Buonasera, grazie mille.
4: Grazie a te di essere qui, sono molto contento di averti ospite, primo perché è la prima volta e quindi sono sempre felice quando ho, come dire, un nuovo avventore, poeta del bar della poesia, e poi soprattutto perché sei una poetessa molto giovane e quindi è affascinante anche da un punto di vista, secondo me, generazionale, confrontarsi fra visioni che potrebbero, come dire, avere radici che sembrano diverse e poi invece incrociarsi, chissà, ma parliamo di te. Senti Maria Chiara, io partirei dal, diciamo, tra virgolette, dall'ultimo arrivato, la tua recente pubblicazione, Nati da Hermes e Afrodite, per le edizioni Nona, corretto?
5: Esatto.
4: Meno male, perché io vado sempre in paranoia, ho paura di sbagliare i nomi degli ospiti, dei titoli, delle case editrici, poi peggio mi sento. Va bene, meno male.
5: Sono molto emozionata, quindi abbiate pazienza per l'emozione.
4: Ma no, anzi, rilassati, anzi facciamo una cosa, serviamoci da bere e rilassiamoci. Senti, questa è una raccolta poetica, però se ho capito bene lo si potrebbe definire anche un concept, nel senso che ha un argomento chiave che lega tutti i testi.
5: Certo, sì, è una sorta di percorso, cioè vorrebbe essere una sorta di percorso individuativo attraverso la poesia.
4: Percorso individuativo attraverso la poesia, ma allora mi viene da domandarti perché hai sentito il bisogno di intraprendere questo percorso, come nasce questa necessità?
5: Allora, questa necessità in realtà nasce all'inizio in maniera un po' inconscia all'interno della tripartizione dei capitoli del mio primo libro, all'interno del quale avevo intravisto questa visione, che poi, voglio dire, nel corso dell'estate successiva alla pubblicazione del primo libro mi sono ritrovata ad approfondire.
4: Aspetta, lo citiamo per correttezza, sempre per le edizioni Nona.
5: Sfiorarsi eterna metamorfosi.
4: Sfiorarsi è eterna metamorfosi.
5: Sfiorarsi eterna metamorfosi. E poi mi sono ritrovata ad approfondire questa visione sia da un punto di vista della mia esperienza personale, quindi del mio vissuto, sia attraverso lo studio di alcuni testi analitici.
4: Ma è noto che c'è in tutti e due i casi, in tutti e due, almeno nei titoli, e sono sicuro non sia casuale, ma ce lo spiegherai meglio tu, un richiamo alla tradizione, diciamo, della poesia classica, quindi metamorfosi.

0: Siamo a sentire, come dire, l'antichità filtrata attraverso la contemporaneità.
1: Assolutamente. Allora, il testo che sto per leggere appartiene alla prima sezione di Nati da Erme e Staprodite e fa così. Dio, ti ho succhiato da sotto le pietre nella calura d'agosto. E tu? Mi hai succhiato anche tu da sotto le pietre. Curioso, hai provato a tenermi tra le mani, come un bambino che gioca con le lucertole, e mi hai staccato la coda, che ancora si muove convulsa tra le tue dita. Dio, di me tu, cosa hai capito?
0: Tanto grazie per la tua lettura e complimenti per il testo.
1: Grazie mille.
0: Mi domandavo ascoltandoti, mentre insomma stavi leggendo, la mia mente, come dire, elaborava e mi domando se questo testo fosse una sorta di, chiamiamola, poesia lettera a una persona reale.
1: In realtà no, o almeno non credo consciamente. Questa poesia è scritta l'estate scorsa e mi trovavo in una strada di campagna, stavo andando al mare, stavo morendo di caldo, in realtà stavo quasi per svenire, quindi mi sono riparata sotto un albero e ho notato questa lucertola che stava sopra questa pietra. Allora ho ribaltato un po' quello che è, sai, il concetto tradizionale dell'uomo che si interroga, no? Che interroga se stesso su Dio e cerca un senso, e quasi voglio dire, nella visione di questa poesia, è Dio a cercare un senso all'interno, voglio dire, dell'uomo e a domandarsi se lui stesso l'ha compreso.
0: Ah, bello, bello, bello, ottimo, ottima prospettiva. Anzi, è proprio tutto un gioco di prospettive. La lucertola, l'uomo, l'uomo Dio e Dio poi con la comprensione di se stesso e del suo creato.
1: Esatto.
0: Accidenti, no? Wow. Ma allora ti faccio questa domanda. Visto che abbiamo appurato e sdoganato questa formazione classica. Come ti pare che la letteratura contemporanea si rapporti alla tradizione classica? Ne è la naturale figlia o la disconosce e non chiama mai a Natale?
1: No, questo non credo che sia possibile, anche perché, voglio dire, in noi regnano una serie di simboli e di archetipi che sono per la maggior parte condivisi, anche se poi nel vissuto individuale di ognuno assumono un significato particolare, quindi dipende tutto veramente da come poi il singolo va a pesca all'interno di questo bagaglio culturale che può essere più o meno evidente a quella che è la nostra superficie, ecco, quindi dipende seriamente secondo me dal singolo e da come lui si riferisce e si pone nei confronti di questo bagaglio, di quanto ne è consapevole, di quanto ecco, sa che questo bagaglio lo condizioni in un certo senso, anche perché voglio dire, al di là degli studi che una persona può compiere, il fatto di essere nati in Occidente ci rende eredi di una tradizione che comunque è quella.
0: Allora, ti faccio una domanda, come dicono i giovani, off topic, però mi hai fatto partire una curiosità che non posso resistere. Hai visto l'Odissea di Nolan?
1: No, purtroppo,
0: Ok.
1: purtroppo l'ho ancora vista, non ho avuto tempo.
0: Va bene, ero curioso di sapere l'opinione di un'appassionata, diciamo, di
1: Diciamo, io ho visto
0: classici.
1: alcuni spezzoni in maniera veramente un po' confusa e io credo che comunque è abbastanza sul filone di quelle che sono poi le varie interpretazioni, dato che comunque l'Odissea era stata tramandata per via orale, ho visto che c'erano state molte critiche sul fatto che magari si discostasse in alcuni aspetti dalla tradizione, ma penso che sia proprio questo uno degli aspetti principali poi dell'Odissea e di queste tradizioni.
0: Guarda, su questo aspetto sono completamente d'accordo con te, quello della tradizione orale che quindi trasforma, cambia e evolve, aggiunge, sottrae e la storia è sempre viva. Tanti purtroppo parlano.

0: parlano con ignoranza, nel senso che non sanno di cosa parlano perché non conoscano le basi, si limitano alla superficialità. Poi alcune critiche possono essere anche giuste. Comunque va bene, insomma, ognuno si farà la sua opinione. Io l'ho visto, pensavo di andarmene dal cinema convinto che sì, un bel film, ma non è l'Odissea. Invece sì, è un bel film, è l'Odissea, però mi domando perché snaturarlo in alcune sue parti, ma diciamo che non te lo spoilero visto che non l'hai visto. Però ragionaci casomai quando ti capiterà di vederlo, cioè a quel punto è perché fare l'Odissea se poi devi cambiare delle cose, perché se no il pubblico occidentale contemporaneo non lo capisce. Allora non ha senso raccontare quella storia.
1: Quando la vedrò, insomma,
0: Sì,
1: saprò.
0: sì,
1: Ok,
0: sì. Sì, scusa, anzi, sono andato fuori tema, ma era una curiosità troppo forte a questo punto. Torniamo a noi. Tu ci hai detto che stai studiando alla Federico II di Napoli, quindi un ambiente ricco, vivo, un fermento molto acceso. A naso. Fuori dall'ambiente universitario, fuori dalla bolla dorata dell'età verde dell'università, come percepisci che sia il mondo poetico e letterario nazionale?
1: guarda, io credo che all'attualità dei fatti ci sia un panorama molto molto interessante. Oltre a magari letture che ho condotto, io direi personalmente, io ho anche molti miei amici, colleghi che scrivono, che hanno una polemica, cioè una poetica molto densa a livello simbolico, a livello di sentimento, e quindi ecco, dipende, ecco, anche da quelle che sono poi le proprie inclinazioni, ma io noto una grande ricchezza, soprattutto ci sono autori molto giovani, molto bravi, che secondo me possono apportare qualcosa di nuovo, possono integrare qualcosa di nuovo, e questa credo sia una cosa molto importante.
0: Puoi fare dei nomi
1: Oh,
0: o rischiamo
1: certo.
0: denunce?
1: No, certo, posso
0: Scherzo.
1: citare Chiara Migliucci, che è una mia collega poetessa molto brava, posso citare Roberta Campagna, posso citare Imperatrice Bruno, posso citare Libro Prosa, che è un mio carissimo amico che è bravissimo, e ce ne sono parecchi, ecco, che io stimo e che conosco personalmente e so che faranno un bel percorso.
0: Di quelli che hai nominato, è stata nostra ospite al Bar della Poesia, Imperatrice Bruno, che quindi saluto, diciamo, personalmente, direttamente. Gli altri non ho ancora avuto il piacere di ascoltarli, ma insomma, le porte del saloon sono sempre aperte e scorribili, diciamo. Allora, ti faccio un'altra domanda, poi ti chiederei se hai piacere di offrirci una seconda lettura.
1: Certo.
0: Tu studi a Napoli, quindi fondamentalmente la tua, tra virgolette, area geografica di movimento sarà il Napoli come città metropolitana e diciamo il centro-sud in generale. Ma noti una diversità tra avendo frequentato anche il nord del paese, tra la poesia fatta a mezzogiorno e la poesia fatta in Valle Padana.
1: Guarda, io, cioè, tra gli autori voglio dire che conosco, e tra i testi che ho studiato posso dire che non noto questa differenza così radicale, forse da un punto di vista sempre simbolico, di atmosfere, magari ci potrebbero essere delle differenze all'interno dei luoghi che vengono descritti, dei luoghi non solamente a livello, voglio dire, materiale, ma anche dei luoghi interiori, delle atmosfere, però io credo che non siano differenze così sostanziali, ecco, tra gli autori che conosco, ecco, da meritare questa differenziazione.
0: Ho capito, va bene. chiedo perché secondo me c'è una mappatura, diciamo, del paese che vale la pena di essere letta e compresa sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista anche generazionale, come dicevamo prima, e quindi mi interessa poi sentire l'opinione di chi vive magari in parti diverse del mondo in confronto alla mia. Io
1: Guarda, io ti
0: sto all'Elba.
1: conosco molti poeti in giro per l'Italia, ma io credo che da questo punto di vista forse la differenza, più che, insomma, che rispetto al luogo, sia veramente generazionale per quanto riguarda i temi trattati.
0: Sì, ma vabbè, diciamo che è fisiologico, come è naturale, insomma, ogni età della vita offre le esperienze che uno deve imparare a conoscere, insomma, questo è doveroso, anzi lo dobbiamo a noi stessi, probabilmente. E, Maria Chiara, ci fai questo cadeau, questa lettura?
1: Certo, allora, per curarti l'insonnia, ogni sera, prima di dirti andiamo a letto, piego la coperta in modo che somigli alle orecchiette che fai i tuoi libri. La mattina è più semplice ricordarti i sogni.
0: È stata con noi al bar della poesia la poetessa Maria Chiara Grillo. Grazie Maria Chiara.
1: Ti ringrazio di cuore, veramente. Saluto tutti.

0: Diamo il benvenuto al Bar della Poesia a un nuovo esperimento, perché sono in contatto con ben quattro tra poetesse e poeti che hanno scritto un libro a otto mani, un libro unico e particolare proprio per la sua natura, Souviens toi de vivre, per le edizioni Punto e a Capo. Sto parlando di e con Sergio Daniele Donati, sto andando in ordine alfabetico naturalmente, Antonella Sica, Adriana Tasina e Camilla Ziglia. Allora, visto la complessità dell'esperimento, farò parlare ognuno di loro uno alla volta in modo che non si sovrappongano. Tecnicamente sono tutti in ascolto, per cui se uno di loro dice una castroneria può essere bastonato dagli altri. Vedremo. Iniziamo con Sergio. Sergio, benvenuto, bentornato al Bar della Poesia.
1: Grazie mille, grazie dell'invito, grazie.
0: Ci introduci la natura e l'origine di questa affascinante avventura?
1: Sì, questo è un progetto che nasce circa 3 anni fa, forse più di 3 anni fa. Abbiamo pensato di mettere in piedi un dialogo non con soli due poeti ma in quattro, lavorando proprio sull'idea che un testo possa richiamare gli altri e soprattutto che si crei all'interno del dialogo una sostanzialmente una quinta voce, che è quella del dialogo stesso. Quindi cosa abbiamo fatto? Per tappe, sono libri composti di 19 tappe, la prima tappa ognuno ha messo i suoi testi e poi successivamente ci davamo proprio un appuntamento in cui dovevamo inserire le poesie successive e stimolati da quanto avevano scritto gli altri autori, quindi autrici, quindi poteva essere solo il richiamo di una parola, di un'immagine, oppure un dialogo tutti e quattro insieme, oppure due che dialogavano tra di loro e gli altri prendevano altre vie, un po' come fosse un vero e proprio dialogo tra quattro persone, solo ovviamente in poesia. Ed è uno esperimento che a me ha dato grandissime soddisfazioni, perché al di là della bravura di Camilla, Adriana e Antonella, che è indubitabile, è proprio stato bello percepire che il dialogo, man mano che lavoravamo, si formava sempre di più. Eravamo quasi spinti e mossi dal dialogo in poesia, e questo è molto bello, secondo me è anche proprio qualcosa che dovrebbe essere sperimentato sempre di più, perché è un modo di mettere la poesia in dinamica a più persone che a me interessa molto, ecco. Più o meno è questo il lavoro che abbiamo fatto.
0: Ma il seme, l'idea primigenia, chi l'ha avuta?
1: L'idea primigenia forse l'ho avuta io, nel senso che io da sempre ho lavorato sui dialoghi, ma ho sempre lavorato dialoghi a due, cioè io con tanti altri poeti. Questa è la prima volta che mi trovavo a passare dal dialogo alla conversazione a quattro, diciamo, quindi diciamo che forse l'idea, lo stimolo al dialogo forse l'ho lanciato io, non so, poi mi correggeranno, ma poi dopo l'abbiamo lavorato insieme, cioè è una cosa che era anche nuova anche per me. Io ho sempre lavorato solo a due e in quattro, e per me è stata una novità, cioè proprio perché veramente non è solo una questione di numero, cambia proprio un dialogo tra due poeti, un dialogo tra quattro poeti, cambia notevolmente, perché gli incroci sono molti di più, i sottintesi sono molti di più, i richiami sono anche in modo diverso, magari poi ognuno di loro spiegherà proprio come abbiamo fatto nella fase dell'editing per fare questo lavoro. E quindi diciamo, se l'idea iniziale di lavorare sul dialogo è un po' la mia, un po' da tempo, però in questo modo l'ho fatto solo con loro, quindi le ringrazio perché è un'esperienza unica.
0: Ci daresti un primo contributo di lettura, così entriamo nel vostro mondo?
1: E dunque, io non so se vuoi che, perché siccome è diviso in quattro tappe, ogni tappa ha una poesia di Camilla, una di Antonella, una di Adriana e una mia. E non sempre in questo ordine, poi certo. A volte inizia uno e inizia l'altro. Non so, se sono brevi potrei leggerti una tappa, oppure dimmi tu. Cioè, dimmi
0: va bene,
1: tu,
0: no, no, no, no, Va bene l'idea della tappa, sì, è anche bello che comunque omaggi le tue soci in affari con una lettura del loro testo, è una cosa carina, anzi, è una bella idea e potremmo ampliarla.
1: Allora, io leggerei la tappa 11, in questa tappa inizio io, eppure vibra ancora la voce, si chiude il cielo sacro, infuriscoli di deserto. Ciò che si cela non è andato, un nascondimento bambino, si contrae in gesti muti di stupore. Ne raccoglieremo il fruscio, altre orecchie, altre sabbie. Mai si spezza l'asta della meridiana e ciò che dici perso sta mutando pelle come biscia. E segue, poi ci sarebbe da dire che io prendo la 11, ma la 11 sarà in risposta a qualcosa che era nelle tappe precedenti, quindi bisognerebbe poi leggere tutto l'insieme del libro. Segue Antonella, quella sabbia di sale che brucia muta in filo le mani di sete. La finzione non è delle stelle, è il nostro ago che cuce, carri, cigni e orse nel cielo, raccolgono il guanto rosso sulla neve, nelle vene scorre la sua mancanza. Segue Adriana, Tasin, l'opposto dell'immenso e del sacro, niente di universale, abbraccia la mano, se non ciò che mostra la sfera di vetro. Il poeta è dentro, un quadro, un cerchio, l'ombelico orma del centro. Ha un segno di cielo nell'occhio, una sorta di azzurro, stranezza addosso. Ha un'ala spezzata con cui pesca dal mare, una luce dorata che come sabbia del tempo e da tempo lui vuole afferrare. E dice, Je n'oublie pas la vie, j'écris sur elle. Non dimentico la vita, ne scrivo. E chiude questa tappa. Camilla, Zilia, hanno atteso insieme la profezia di vetro, sibille trasparenti, sui polsi di una ferita di luce, residuale dalle stelle spente. Migliaia di fessure come lucciole, in risposta che si attenua, ritira, si annera e cancella la domanda.
0: Ah, tanto grazie di questa prima lettura, di questo assaggio, anche per capire la sperimentazione con cui, verso cui vi siete indirizzati e che magari vi ha anche poi a un certo momento indirizzato lei, perché poi chiaramente facendo uno impara a fare, diciamo così. E passerei allora a chiedere ad Antonella se sei in ascolto. Ciao Antonella.
2: Eccomi qua.
0: Ciao
2: Ciao,
0: cara,
2: ciao Jonathan.
0: ciao, ciao cara. Senti, avevo sentito parlare con fascinazione di poliamore, ma non di polipoesia. È un nuovo mondo da scoprire questo.
2: Guarda, è stato un lavoro davvero molto, molto denso e arricchente per ognuno di noi. Penso di parlare, diciamo, per tutti, da questo punto di vista. È stato molto interessante perché l'ispirazione a scrivere un testo veniva dalla lettura dei testi precedenti, come ha detto Sergio. Quindi con l'andare del tempo le cose si sono molto mescolate, anche se nessuno di noi poi ha perso la sua voce. No? Come diceva bene Sergio all'inizio, con l'andare del tempo è nata questa quinta voce che è quella del dialogo, ma nessuno di noi si è uniformato allo stile degli altri, ognuno ha mantenuto la sua voce ma ha dialogato e il dialogo, come diceva bene Sergio, si è strutturato soprattutto prendendo spunto. Da qualche verso che ci aveva colpito, qualche parola, un'immagine, e quindi a poco c'è stato un rimescolamento che altro che poliamore, questa alla fine è stato veramente molto, molto denso come lavoro.
0: Allora, a parte...
2: però appunto non voglio raccontarti tutto io, sennò no, poi tolgo alle mie amiche altre cose da, importanti da dire, perché sennò poi le lascio mute. Quindi allora, questo è.
0: A parte Sergio Beato, diciamo, tra le donne, che ha saputo ben invitare penne.
2: Ha fatto la prima donna proprio perché era l'unico uomo. Lui è stato molto modesto dicendo che siamo state tutte, ma in realtà l'idea è stata sua, perché Sergio da sempre si occupa di dialogo in poesia, quindi ha avuto questa idea, noi abbiamo risposto diciamo con piacere e curiosità, e poi il lavoro è venuto un buon lavoro, e con diciamo con gioia poi lo abbiamo anche proposto a Punta Capo, che l'ha pubblicato.
0: No, no, va bene, ma che Sergio sia poliedrico, diciamo così, è cosa ben nota. Hai detto bene una cosa, secondo me, importante da sottolineare. Il fatto che poi siete rimasti fedeli, pur in ascolto delle altre voci, alla vostra, perché il rischio poteva essere di creare una, sì, la quinta voce è un dialogo, ma una voce unica, mentre invece è una somma, è la somma che fa il totale, ci ha insegnato Totò, e questo è forse il dono più prezioso, no, di questo affascinante esperimento.
2: Sì, appunto, anche perché tutto sommato poi è diventato un percorso, leggendo la raccolta, insomma, in realtà camminiamo, andiamo sulla spiaggia, parliamo, in realtà poi ci sono dei fili che uniscono i testi, e veramente leggendo con attenzione si vedono quasi dei movimenti fisici, no? Nei testi, insomma, noi che andiamo sulla spiaggia, che vediamo delle cose, che insomma, si sono sviluppate proprio, si sono sviluppati dei testi in cui quasi ci si può visualizzare, no? Fare delle cose, questa è una cosa che ho notato rileggendolo il libro.
0: Antonella, ci fai un contributo di lettura anche tu?
2: Certo.
0: Facciamo una passeggiata insieme sulla spiaggia.
2: Allora, io invece ho aperto a caso, anche perché appunto purtroppo non ci eravamo messi d'accordo, se no si poteva fare qualche lettura in cui far vedere i legami, però leggo la 4, ok? Il primo testo della 4 è di Camilla Ziglia. Corpo d'argilla, dal fondo forza. Un grido che raggiunge la risacca, apre un vortice a pareti d'acciaio, l'appiglio al punto fermo centrale, verticale, un cielo piccolo, vibrante, racconti in scorrimento e apparizione, tutto così pericoloso. Il prossimo è mio. Sulla spiaggia giochiamo a mostrarci i palmi, le linee della vita esposte al martirio del sale. Forse è sera e la luce radente è quella di un faro per naviganti, ma noi siamo di quelli che rimangono a terra, con la sabbia carta per le dita e l'acqua tempesta nei polsi. Il prossimo è di Adriana Tasin. Benestanti sulle sdraio a righe celesti, impomatano le loro pance bianche, nude, ben infagottate di morte animale. Non si accorgono che sorvegliamo il passaggio? Li guardiamo? Un uomo si infila gli occhiali, le brache, la camicia, i sandali, corre all'indietro, ansimando, come se potesse fino all'ultimo momento evitare. Grida, vedete? Sentite? Via, via tutti! I morti, i loro vagiti, arrivano sempre dal mare. Sergio. Urge parlare al cielo quando svapora la terra ed il canto a monotema dell'assiolo che l'accompagna. Notti insonni e sogni mai sognati, prima d'ora.
0: Grazie, grazie Antonella, grazie di cuore. Passerei la palla e il volante, diciamo, ad Adriana. Ciao Adriana, buonasera.
3: Mi sentite?
0: Sì, io ti sento. Quindi
3: ciao Jonathan, no. Grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Grazie a voi, anzi no, grazie a voi e anche a te, complimenti per questa produzione, perché è veramente un esperimento che mi riporta ad epoche d'oro della scrittura, alle avanguardie, ti direi, proprio per l'idea di fare qualcosa di diverso, no? Proprio perché siete in quattro e in quattro collaborate invece del solito solipsistico spirito poetico italiano, per cui c'è un ego smisurato a cui a ognuno interessa solamente la propria produzione e non quella degli altri. Si pretende di essere ascoltati ma non di ascoltare. Voi invece fate il lavoro inverso. Io penso che, e questa è la domanda, e qua arrivo alla domanda che ti sto facendo, il più da un certo momento in poi, quando magari il progetto ha iniziato a camminare, come dire, da sé, nel senso in maniera naturale, proprio l'ispirazione nasceva dall'ascolto degli altri e da lì, e questo è affascinante in maniera senza confini. La tua voce come si è messa in ascolto delle altre tre?
3: Allora, premetto una cosa, che con Antonella e Camilla ci siamo sempre confrontate in poesia, non abbiamo mai fatto un dialogo in poesia, però ci siamo sempre molto confrontate, quindi era già questo aspetto, secondo me, anche un po' facilitato questo secondo passaggio del dialogo. Personalmente non conoscevo

quando siamo entrate appunto in dialogo, come hanno detto all'inizio,

anche perché le parole comincino a risuonare una nell'altra. Però è venuto molto naturale. Come è successo a me, dici tu? Allora, intanto sempre

0: l'avrei toccato. Ecco, forse più questo, sempre con la mia voce, ma probabilmente entrare in una in dimensioni nelle quali da sola non sarei riuscita a entrare. Infatti poi ci sono un sacco di fili qua dentro, un sacco di tracce più o meno evidenti che collegano poi le varie poesie. Molto interessante questo, perché poi c'è il tempo, la sabbia, la clessidra, la sete, il sale, l'acqua, la voce, il silenzio, la bocca, la lingua, poi il sacro, il dio, il deserto, cioè ci sono veramente, e poi ancora tante, tante altre, che quasi quasi stiamo scoprendo ancora adesso noi, perché non ci si rende ben conto quando si è dentro in questo, diciamo, mondo. Di cosa si sta parlando? Deve passare un po' di tempo, si devono vedere le cose un po' con un po' di distanza, non so se mi sono spiegata.
1: Sì, certo, poi la clessidra, uso questa immagine, ne hai parlato tu, la clessidra è il tempo, poi scorre alla sua velocità e ci permette di percepire la realtà circostante. Però vedi, questo aspetto del, uso un'immagine un po' retorica forse, ma secondo me che restituisce, dell'accordatura degli strumenti da parte dell'orchestra è un passaggio fondamentale, perché dopo che hanno preso le misure, quando arriva la musica c'è l'armonia, e l'armonia è il momento in cui per un attimo l'universo è allineato, e voi l'avete fatto con la poesia, che è, con le parole, che è più complicato per assurdo, piuttosto che con la musica.
0: Sì, sì, è vero, e ci siamo anche resi conto che proprio stava accadendo questo, cioè che questa armonia stava arrivando, e questa risonanza tra una e l'altra poesia si sentiva sempre di più. È stato veramente molto stimolante, interessante come tipo di lavoro, ma come dici tu, bisogna ascoltare gli altri, non solo focalizzarsi sulla propria poesia, assolutamente importantissimo quello.
1: Sempre, sempre, sempre, io lo dico sempre, per scrivere bene bisogna prima leggere bene, in questo caso ascoltare bene. E ci leggi qualcosa, ci leggi una camera, la chiamo così, ormai sono entrato in questa logica poetica, musicale.
0: È bella questa cosa della camera. Allora, preferisci che vada avanti con la tappa successiva a quella dell'Antonella, per far magari sentire un po' di più le risonanze tra una tappa e l'altra, oppure che vada su una, appunto, della clessidra, non so.
1: No, va bene.
0: Potrei anche proseguire con la 5, sì, così magari.
1: Non è malvagia.

sono ancora più antico, un vagito sgraziato, il canto monco di un coro ipovedente. Antonella, arrivano dal mare le valve, candidi esoscheletri, vagano su lingue d'acqua, cercando le mani bambine, cadono in barattoli di vetro, tintinnando con una voce ritrovata, mentre corrono i piedini sull'arena, lasciando impronte di carogna. Camilla, abbiamo sempre aspettato da lì, dalla soglia sulle nenie di Risacca, dal palco incendiario di una scena aperta a vuoto sul fondale nero, e sempre da lì arrivano i resti di tutte le impronte sulla sabbia, arrivano da vicino, avevano già osservato le pance sotto il sole, letto le agende, le targhe delle auto, il numero dei like, i numeri dei pin. Arrivano a frotte, trovano tutti con i piedi alle tagliole, tutti tagliati dal fiume, dallo stesso argine.

0: noi siamo quattro, uno accanto all'altra. Fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. Usciti lacerati dal Mar Baltico, entrati intatti dentro un film di Bergman a Faro. Così deboli da tenerci saldi a un punto, sotto un piccolo osservatorio di stelle. Così dannati da mescolare i corpi, fare tragedia a numeri pari.
1: Tanto grazie.
0: Si chiude la quinta stanza.
1: La quinta stanza.
0: E mi piace di più chiamarla, come l'ha chiamata, camera.
1: Camera, sì.
0: Di più che tappa, come la chiamiamo noi, camera. Bello.
1: Tanto grazie, Adriano. Grazie della lettura, soprattutto, e di essere qui con noi. E allora...
0: No, grazie sempre a te.
1: Figura. Passerei a Camilla. Camilla, ci sei? Mi senti?
2: Eccomi.
1: Ciao cara, buonasera.
2: Mi sono buttata nell'angolino. Ciao Jonathan, ti ringrazio moltissimo per questo invito, per lo spazio che ci concedi, e grazie a chi è rimasto finora ad ascoltare anche me.
1: Non siamo in diretta, tecnicamente stiamo registrando, e questo chi ci ascolta lo sentirà dire almeno 100 volte durante la puntata, per cui però diciamo grazie. Allora Camilla, intanto sì. Benvenuta, perché se non mi sbaglio, scusa, dopo 7 anni di trasmissione potrei fare una virgolina d'errore, però è la prima volta che ho il privilegio di sentire la tua voce, la tua poesia.
2: E infatti ti ringrazio, proprio un onore anche per me.
1: Ah,
2: grazie davvero. Noi ci siamo incontrati.
1: Sì, quello sì, certo, naturalmente. Gli altri amici sono già stati ospiti, ma va bene, ma torniamo a noi, torniamo al libro, che insomma è quello, torniamo in camera, allora, rimanendo su questa immagine. E senti, abbiamo dipanato con i tuoi colleghi poeti gli aspetti della formazione del libro e come è nato e come poi è divenuto. Allora a te chiedo, nel classico percorso del tempo invece, adesso che è fisico, cioè l'oggetto libro, ora che ti capita di rileggerne o rileggerlo o parlarne come stiamo facendo noi insieme, che sensazioni ti dà questo lavoro che avete fatto?
2: Guarda, me la restituiscono i lettori, la sensazione più particolare. Ed è quando trovano dei fili trasversali di cui parlavano anche gli altri autori, che non avevo considerato, a cui non ero stata attenta, a me, o che non avevo colto. Quindi è un libro eternamente in divenire, è come se non fosse mai finito, esattamente come i dialoghi, no? È socratico forse, no? Cioè socratico no, perché alla fine l'abbiamo scritto, quindi è possibile, ma resta aperto appunto a mille, sì, proprio linee da seguire. Non sono in diverse interpretazioni dei testi, ma è la diversa attenzione che si pone a determinate piste e a determinati richiami, che solitamente sono piuttosto vicini, ma talvolta si richiamano anche a grande distanza, non so, tra la K1 e la 9 ci può essere un richiamo, non si chiede al lettore un'attenzione simile, di solito il lettore coglie i richiami più vicini. Infatti io nella lettura, se mi permetti, vorrei proprio aiutare a capire questo, perché aiuta anche a capire come è nato il libro. Se posso, già. Guarda, io procederei. Cosa dici, Jonathan?
1: Ti faccio un'ultima rapidissima. Guarda, ti voglio solo chiedere un'ultima rapidissima cosa prima di farti leggere, perché mi hai acceso, diciamo così, una curiosità che se non mi soddisfi poi non dormo stanotte. È un'operazione che voi avete a un certo punto, forse sentendo che avevate raggiunto l'acme del vostro lavoro, chiuso alla diciannovesima camera, uso ancora questa immagine che ha avuto successo, però teoricamente, tecnicamente, come lavoro, come idea, come fantasia, come esperimento, sarebbe potuto, potrebbe andare avanti all'infinito, no? Finché c'è vita, c'è poesia, c'è energia poetica nell'aria.
2: Certo, perché spesso i dialoghi anche al bar fra amici finiscono per colpa del tempo, perché bisogna lasciarsi prima o poi. Quando abbiamo capito che il discorso andava esaurendosi, se ne accorgeranno i lettori, nelle ultime tappe incominciano, ma inconsciamente, ad aprirsi tematiche come il saluto, il fine vita, l'abbandono, la mancanza. Incominciano ad aprirsi tematiche così, io direi già dalla terz'ultima, penultima.
1: Ti direi...
2: Per cui c'è un sentore di che accompagna alla fine.
1: Ti direi che triste è salutarsi, dolce è stato stare insieme, ma, diceva il saggio Euclide, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume.
2: Lo stesso fiume, esatto, Pantalei, Logos, Eraclito, sì, hai ragione, è proprio così. Io, e quindi sì, si è associati anche lì, sia su Euclide sia su Eraclito, esatto.
1: Cosa...
2: Abbiamo toccato, ma non solo la grecità, per carità, non solo quello. Abbiamo viaggiato molto su immagini, sensazioni. Io corro. Abbiamo letto la tappa 5, appena letto Adriana, e appunto avrei così proprio voglia di ripescare parole prima che i nostri ascoltatori dimentichino, che in l'ultima della tappa, nella poesia di Adriana, a un certo punto si dice: fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. È bastata la parola scena e nelle tappe successive si è aperta tutta una dimensione teatrale. Ma non subito, c'è chi ci è arrivato nella tappa successiva, chi dopo. Le tappe sono un po' dei tempi che ci siamo dati a scadenza, ognuno di noi ha una scadenza, mensile, doveva proporre un testo ispirato ai precedenti. Ecco, queste sono le tappe. Nella tappa successiva, che è la 6, non tutti si rifanno al teatro, però sto guardando, ad esempio c'è il mio testo e c'è il testo di Antonella Sica, quindi a partire da questa scena di Adriana Casin c'è la mia, che dice: un motivo ossessivo a stampa è steso attorno all'isola, eccetera eccetera, la faccio breve, e si chiude dicendo: quarta parete a scorrere, la platea non sa dove girarsi per guardare. Antonella Sica, nella stessa tappa, dice: nel retroscena, dopo la commedia, lo scricchiolio delle corde che trattengono il mondo. I fari fumano ancora la fatica della luce. Sul palco, tracce di cipria coprono le parole. Quindi è andata Antonella direttamente proprio sul teatro. La mia era solo una chiusa. Nella tappa successiva, Sergio la prende più larga e dice sottovoce: il pianto è confine estremo. E la colonna del sogno d'Ercole, lo strappo al velo, finzione porpora, al sibilo della serpe, e cerco penombra. Ogni volta che scrivo qualcosa di delicato, dentro, lento, muore. Quindi si è tenuto sulla finzione realtà e si è sentito legato appunto al velo. E sempre in questa tappa 7, Adriana Tasin dice: tutto qui sembra stretto, ma non lo è. Ci sono senso e peso e suono. È l'ora esatta in cui il teatro si dilata a grembo. Non ha piedi l'infanzia. Esce dalle mura, dallo sconforto, dalla storia inchiodata alle pareti. A battito asincrono la profondità che le è stata assegnata. Dicono in platea che non è vera, è stata solo immaginata. È di carta e vola in un soffio. Sparita tra le stelle, il canto dell'assiolo muore così nell'aria, la malnata. Si apre già qualcosa in più, no? Qualcosa che si disgrega. E anch'io ho avuto le stesse suggestioni. Infatti, nella mia dico: i bambini sulla scena ammiccano, ridono, cercano le madri o il carpo giusto della sbucciatura. Scagliano le assi sopra le poltrone, le abbandonano sospese. sotto ai piedi degli attori il vuoto, il precipizio del vero sul vero e la domanda negli sguardi fra di loro. Il copione si sfalda in gesti ampi dall'oggione. È abbastanza evidente qui vedere che ci sono delle riprese precedenti, dalla lettura precedente. I bambini, entrano i bambini che poi verranno ripresi oltre. Lo sfaldamento che c'era prima e viene ripreso sia da Adriana che da me. È tutto un gioco di rimandi, è davvero una conversazione. A volte si va per attrito, a volte si va per opposizione, a volte per analogia, a volte il bianco diventa nero. È proprio un vero dialogo e ci siamo tutti non solo divertiti, perché altrimenti sarebbe solo un gioco, abbiamo anche appreso, ci siamo impegnati e penso che tutti abbiamo imparato tanto proprio dall'ascolto, dagli altri, dai diversi modi di approcciarsi alla parola poetica.
1: Allora, ti dico che
2: Sergio uscirà tra poco con un saggio sul dialogo, sempre per Punto a Capo. Quindi sarà ancora più interessante questo studio approfondito su queste dinamiche.
1: Sì, infatti questo volevo dire, la fascinazione di questo vostro lavoro è il potenziale, perché comunque oltre a essere un, chiamiamolo esperimento, per intenderci, ma è tanto di più, comunque chiamiamolo esperimento, un esperimento letterario, poetico, ha qualcosa di psicologico, di antropologico, ha veramente molto da essere capito, compreso, cercato, studiato. Il fatto che poi questi vostri dialoghi abbiano germinato, maturato e concesso frutti, qualcosa di stupefacente e oltre che miracoloso dal punto di vista della bellezza in sé, però è da analizzare. E sono tanto contento e tanto fortunato di poterne parlare con voi quattro e felice di scoprire insieme a voi la profondità del vostro lavoro, perché è geniale. Quando poi prima citavo Euclide, no, che non si può bagnare due volte nello stesso fiume, perché so che un lavoro così è unico, eccezionale, un altro lavoro similare sarà comunque diverso, non potrà avere le stesse delicatezze, le stesse sensibilità, può avere la sua bellezza, la sua genialità, la sua eccezionalità, ma sarà diverso. Comunque.
2: Diciamo che dall'esperimento forse è nato più un metodo, ecco, ciò che si può replicare è il metodo, ed essendo un esperimento, ed essendo consci della cosa, eravamo proprio in guardia tutti sulla pubblicabilità poi dell'esito. Ecco, hanno creduto in questo Cristina Adaglio e Mauro Ferrari, noi l'abbiamo proposto convinti, ma ovviamente dopo revisione, dopo consultazione tra di noi, insomma con attenzione, non era detto, perché era davvero un esperimento, non era detto che sarebbe sfociato in pubblicazione.
1: Allora ragazzi, io direi che per chiudere sarebbe carino, se siete d'accordo, che tutti insieme, nel senso sempre uno alla volta, leggeste il vostro contributo alla stessa tappa, stanza, camera, come vogliamo chiamarle, tappa come l'avete chiamata voi. Per cui per crescita del discorso chiuderei con l'ultima tappa, l'ultima stanza, la 19, nell'ordine del libro. Quindi ditemelo voi, seguo voi. Vai Sergio.
0: Parto io.
1: Faccia bene, si parte.
0: Lascio cadere nel cassetto uno sbandamento d'aria, i cognomi, i baci, il Bosforo, Venezia e il tempo. Tolgo peso dalle mani. Questa è la fine. E il resto è risonanza? forse qualcosa dici torna, o forse dico resta. La chiave chiude il cassetto, tronco, cavo, corpo cieco, un colpo secco è il gesto. E come titola il libro di Vislava, La Simbosca, basta così.
2: Finita la festa di sillabe, è ora dei gesti dell'addio. Liberiamo i tronchi, i cavi, al vibrato della corrente, ai penetrali del vento che consuma il dorso del mare. La vela è negli occhi, casa è sguardo in transito.
3: È questo il luogo di attimi afoni, gocce di lemmi e di un muto canto blu che perduri. Taccio per dire col bianco sguardo sinistro

0: Sono stati con noi al bar della poesia, in questo esperimento unico, fantasmagorico, radiofonico e altri iconici termini per presentarci Suavion Toi de Vivre, dialogo poetica a quattro edizioni punto a capo, in puro ordine alfabetico. Sergio Daniele Donati, Antonella Siga, Adriana Tasin e Camilla Ziglia, che ringrazio tutti e quattro.
1: Grazie, grazie davvero.
2: Grazie
1: Grazie infinite, è stato un piacere.
0: È la cosa più geniale che abbiamo fatto in 7 anni di trasmissione. Grazie a voi. Buonasera.

sia in battistan pure in seta, vi preclude dalla meta che ognun fa soffrir, e per questo si dovrebbero abolir mutandine di chiffon, sentinelle, sentinelle del

0: mutandine di Chiffon.
1: Allora, per la rubrica Pagine di letteratura parliamo di Carlo Fruttero. Chi era Carlo Fruttero? Allora, nato a Torino il 19 settembre 1926, siamo al centenario, morto a Roccamare, vediamo dove cazzo è questo posto meraviglioso, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, il 15 gennaio 2012. È stato uno scrittore, traduttore, curatore editoriale italiano. Gran parte della sua produzione letteraria è legata al sodalizio e artistico e all'amicizia con Franco Lucentini. Infatti sono conosciuti in coppia Fruttero e Lucentini. Biografia. Studia a Torino, conosce Calvino, si reca in Francia nel 1947, comincia a tradurre per Einaudi, nel 1952 conosce Lucentini, parte la collaborazione in tandem, la sigla Fruttero-Lucentini, appunto, due scrittori firmano collaborazioni giornalistiche, traduzioni, romanzi, soprattutto di genere poliziesco, molto amati dal pubblico. Fruttero si occupa anche di fantascienza, dirigendo dapprima da solo e poi con Lucentini, da lui chiamato, praticamente erano inseparabili, dal 61 all'86 la collana Urania. Cioè, capito chi sono Fruttero e Lucentini? Sono i ragazzi di Urania, diciamo. Dopo l'allontanamento del suo fondatore, Giorgio Monicelli, per divergenze con l'editore Mondadori. La loro gestione tuttavia rimase controversa a causa di numerose scelte arbitrarie all'interno della serie, escludendo autori importanti del genere, nonché la totale esclusione di autori italiani in favore di altri più commerciabili, per le traduzioni giudicate non all'altezza e soprattutto effettuando pesanti censure modificando vistosamente numerosi testi, tanto per adattare i contenuti alla morale dell'epoca, quanto per ridurli e farli entrare nella normale lunghezza media di 160 pagine. Vi furono molti casi clamorosi, tra cui L'occhio nel cielo di Philip K. Dick, che venne ridotto di un terzo, o Fanteria dello spazio di Robert A. Heinlein, che venne ridotto di circa la metà, i quali, molti, verranno ripubblicati integralmente solo col passaggio della collana a Giuseppe Lippi dal 1990. È morto il 15 gennaio del 2012 nella sua villa, nella Pineta di Roccamare, a Castiglione della Pescaia, ed è sepolto nel cimitero del comune maremmano accanto all'amico Italo Calvino. Cioè, ci rendiamo conto, però si è potuto permettere di passare l'eternità accanto a Italo Calvino. Comunque, vediamo le opere. Del 59 per Einaudi, Le meraviglie del possibile, antologia della fantascienza con Sergio Solmi, per Mondadori nel 99, Visibilità zero, le disavventure dell'onorevole Slucca, poi sempre nel 2000, sempre per Mondadori, altre opere, 2006-2007, insomma fino alla morte, e esce postumo poi, da una notte all'altra passeggiando tra i libri in attesa dell'alba. Nel 2010 con Gramellini, La patria bene o male, va bene, poi opere con Franco Lucentini, 69, Il libro dei nomi di battesimo, poi dal 93 riprendono la pubblicazione, con Spagnol, Mondadori, La donna della domenica, questa è del 70, esce in prima battuta con Mondadori nel 72 e poi viene ripubblicato da Delfi nel 94, questo è famosissimo, che abbiamo fatto anche un film, non vorrei dire una cazzata, cinema, La donna della domenica. Il romanzo ebbe un grande successo e ne fu tratto nel 75 un film dall'identico titolo diretto da Luigi Comencini con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, una delle opere più belle del Novecento, Jean-Louis Trintignant e Lina Bolonghi, che non so chi sia, vabbè. L'hanno fatto anche in TV, ma pazienza, non è della domenica. E A che punto è la notte? Anche questo, se non sbaglio, è diventato un film. No, no, miniserie televisiva con diretta da Nanni Loi, interpretata da Marcello Mastroianni. Poi Il palio delle contrade morte, cioè questo è fighissimo, quel libro. I coniugi maggiori, questa è la trama, il cui rapporto matrimoniale è logorato dopo una grandinata, si ritrova in una villa nobiliare nei dintorni di Siena, saranno testimoni dell'omicidio di un fantino del palio. La polizia è un giallo, la polizia brancola nel buio, ma poco a poco la verità soprannaturale si rivela ai protagonisti. Il fantino è stato assassinato affinché possa partecipare al palio insieme agli altri come fantasma per una delle contrade morte, le sei contrade senesi del gallo, del leone, dell'orso, della quercia, della spadaforte e della vipera, soppresse per editto cittadino nel 1726. Il palio è una cosa seria, assieme. Fico, la verità sul caso D. Con Charles Dickens, ok, sì, questo lo volevo comprare. La verità è un romanzo giallo, ma anche una critica letteraria espressa in forma umoristica, rifrutta dei Lucentini del 1989. Il nome Charles Dickens è riportato fra gli autori perché all'interno di questo anomalo romanzo si ritrova una versione completa del celeberrimo romanzo incompiuto The Mystery of Edwin Drood. Tra gli appassionati, noto anche come Mad, che si interruppe per la morte dell'autore il 9 giugno del 1870, uscita a fascicoli a partire dall'aprile del 70. È classificabile come romanzo, ma potrebbe essere considerato anche come una critica letteraria, umoristica e postmoderna, scritta in forma di romanzo. Emerge poi una complessità derivata dalla struttura del libro, con la lettura dei capitoli scritti da Dickens, alternata con le considerazioni fatte dai personaggi creati da altri scrittori, ma gestiti in questo caso da Fruttero e Lucentini. Interessante, strano, strano, strano, strano. Trama. Grazie a degli sponsor giapponesi, in modo surreale, molti esperti si riuniscono a Roma all'albergo Urbis et Orbis dell'Euro per completare note opere musicali e letterarie non terminate e complete. L'ottava sinfonia di Schubert, L'arte della fuga di Johann Sebastian Bach, La Turandot di Puccini, A Urbe Condita di Tito Livio, Storia di Arthur Gordon Pym di Edgar Allan Poe, Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Tra gli esperti ci sono anche molti dei più grandi investigatori della narrativa. Loro si dedicheranno al mistero dell'ultimo romanzo rimasto incompiuto di Edwin Drood. E quindi personaggi come Sherlock Holmes, il dottor Watson, padre Brown, commissario Jules Maigret, Auguste Dupin, Phil Marlowe, Nerwolf, Hercule Poirot, e vabbè, insomma, ci siamo capiti. Libro piuttosto assurdo, ma piuttosto fico. Poi Curatele con Franco Lucentini. Fantascienza, Lovecraft, ovviamente i vari libri di Urania, traduzioni, abbiamo un Samuel Beckett aspettando Godot nel 56 per Einaudi, sempre Beckett, sempre per Einaudi, vediamo altre cose di peso, il strano caso del dottor J, del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, sempre per Einaudi in 83 con Lucentini. Viaggio al centro della Terra per Einaudi con Lucentini 89 di Jules Verne e vabbè, insomma, abbiamo capito. Vari premi vincono sempre a coppia il Flaiano nell'89, l'Hemingway nel 90, il Chandler nel 94, e da solo vince il Campiello nel 10 alla memoria e poi viene intitolato un premio a lui. Va bene, insomma, una carriera veramente ricca, quella di Carlo Fruttero, insomma, uomo forte dell'editoria italiana del secondo Novecento.

della terza rubrica, quella storica, che fu settembre del 26, vediamo che cosa è successo nei settembre degli anni, nei secoli, negli anni 26, dei secoli, amen. Allora, intanto settembre è il primo mese d'autunno nell'emisfero boreale, ma il primo di primavera per quella australe. Ricordiamoci che il mondo è fatto a scale. Secondo Escher, non solo chi scende, cioè chi scende e chi le sale, ma l'incovercio. Settimo mese del calendario romano, da cui il nome. Eventi. Allora, tutti gli eventi che ho trovato inerenti, rubricati inerenti a settembre, partano dal 1926, quindi eventi e anche nati e morti. Il che vuol dire che questo mese, quest'anno, questo mese, compiono tutti un secolo. 3 settembre del 1926, l'Italia fascista abolisce l'elezione comunale dei sindaci a favore del podestà imposto dal partito, dal Ministero degli Interni, meglio, più controllabile. 7 settembre 1926. Il regime in Italia rafforza il ruolo centrale della Banca Nazionale, togliendo al Banco di Napoli e a quello di Sicilia la facoltà di stampare moneta. E per questo è da quel momento che abbiamo la Banca Centrale d'Italia a Roma, perché retaggio pre-unitario, pre-risorgimentale, a Napoli, a Palermo c'era ancora la zecca. Vediamo i nati. 2 settembre 1926, Armando Cossutta, politico italiano, comunista stalinista, direi, titino anche di più, quindi insomma della vecchia scuola. Il 3 nasce l'attrice greca Irene Papas, il 18 l'attore italiano Enrico Maria Salerno, il 19 lo scrittore italiano Carlo Fruttero, ne abbiamo appena parlato, lo stesso giorno James Lipton, un personaggio televisivo americano, andate a vedere chi è stato, e il musicista italiano Nini Rosso, famoso per aver messo in note, in spartito, quello che nei film poi è diventato il silenzio, cioè la tromba del militare, capito queste cose qua. Il 20 nasce il motociclista italiano Vito Liberati, è stato un grande campione della sua epoca. Ma soprattutto il 23 abbiamo John Coltrane, uno dei più grandi sassofonisti, americano naturalmente, della storia del jazz, della musica del Novecento e di sempre e per sempre, di cui sentiremo il Blue Train come omaggio. Lo stesso giorno di John Coltrane nasceva anche l'attore americano Henry Silva, di chiare origini italo-americane, caratterista dei film degli anni 60, di quelli violenti, ma anche in Italia, tipo, ne so, quelli, che ne so, la delinquenza spara, la polizia è inerme, la cittadinanza soffre, io me ne vado al mare, queste cose qua. Per i morti c'è un morto fresco da segnalarvi, che è il piombinese Fabio Mussi, politico italiano, che è stato una delle figure più buffe dei governi prodiani. Era questo DS, all'epoca c'erano i DS, l'ex comunista di Piombino, quindi diciamo c'era subito simpatia, che era buffo perché era grasso, ma aveva i baffetti e la pettinatura di Hitler. Era un Hitler grasso, con gli occhialetti, cioè anche gli occhiali. Ed era di Piombino, un Hitler grasso di Piombino, ma è comunista, però un Hitler grasso. Questo per dirvi che mondo viviamo noi.

Buonanotte, amore. Buonanotte, ovunque tu sia. Ti vedrò nei

siamo ai saluti finali qui al Bar della Poesia su Radio Grado da Jonathan Rizzo. Sono stati con noi naturalmente Ranocchio Pietro Gori, Beatles, Jannacci Fo, Patrizia Valduga, Daniele Silvestri, le case editrici che ti accolgano finché ti possono spremere, Antonio Paolini, Antonia Paolini, la splendida Antonia Paolini che ci ha fatto conoscere Jacques Lussier come musica, Fabio Sepiastiani che ha chiesto un classico, Fabrizio De Gregori giustamente, Maria Chiara Grillo che ha fatto conoscere Willie Booth, e che non conoscevo, i Fantastici 4, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasini e Camilla Zilia, che musicalmente hanno richiesto Davide Silvia, poi il trio Pacifico Bersani Guccini, Stefania Cento con la canzone Mutandine di Chiffon, scritta da Carlo Sottero perché fra le varie cose ha scritto pure una canzone, un pezzo chiaramente comico, e i Pink Floyd. E naturalmente, tra tutte le figure musicali, in omaggio a settembre, al mese di settembre, che è poi il mese mio di nascita, ho messo la PFM, Alberto Fortis e gli Earth, Wind and Fire, Nini Rosso con Il Silenzio e soprattutto, in conclusione, John Coltrane. Vi lascio a Francesco Guccini, vi lascio a Pietro Gori e soprattutto ci ritroviamo tra un mese qui su Radiograd, al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo per ottobre, per la puntata di ottobre.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se puoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

strada che porta ad Arcore, ben afflitto dai pensieri ingordi, scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.